0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Ciao, sono Giorgia, un saluto pieno di affetto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Ciao.

0: Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Mi piacerebbe dirti che non ho pensato a te.

fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Perché?
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte è per sempre, per le strade di Roma.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

gli occhi di un bambino, uno sguardo da gigante, nei sogni di una donna, la bellezza irriverente, un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente, l'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente, un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo, c'è una ragazza sola che da sempre

0: Ciao a tutti, sono Ron. Voglio fare un grande saluto a tutti gli amici, gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Ciao.
1: Ti avevo visto, angelo, cadere in mezzo al traffico, poi alzarti piangendo.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu, ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Che bello!

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduta.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: A me piace mangiar bene.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: più.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza ampiamente stabile su gran parte del territorio nazionale. Al mattino dominio del sole e già caldo afoso quasi ovunque. Durante le ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sui confini alpini. Qualche isolato rovescio sarà possibile anche sui rilievi sardi, calabresi e siciliani. Il caldo continuerà ad essere dunque opprimente. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
2: No, ho solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
4: Congratulazioni!
5: A degustarci il cocomero!
4: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Corri da Tro.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette con

come manzo, trota, anatra o salmone, con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: idea, dottor Scotti?
1: Caldo asfissiante.
2: Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui mi mordi il labbro superiore, dalla tua bocca che stringe

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Bam bam bambina.
1: Il disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Caldo asfissiante.
1: Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Certi sogni sono così grandi che fanno rumore, come questo di Samuel.
4: Servizio!
3: O come questo di Cheryl.
5: Il progetto è stato un successo!
3: Sono sogni che fanno rumore perché appartengono a chi non ha voce, a Samuel, a Cheryl e agli altri bambini delle baraccopoli di Nairobi, in Kenya. Adotta un bambino a distanza e sostienilo nel suo percorso dall'asilo al lavoro, perché tutti i bambini hanno un sogno, ma alcuni per costruirlo hanno bisogno di te. Vai su aliceforchildren.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: Charlotte Tilbury arriva per la prima volta in edicola con Elle. Da oggi l'iconico Beauty Light Wand che ha conquistato il mondo è tuo a soli 4,90€ oltre il prezzo della rivista. Scopri le 3 tonalità disponibili in full size e collezionale tutte per un beauty case da sogno. Corri in edicola solo con Elle.
8: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
9: Vedrai che qualità, Antonella.
10: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289€. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
9: Ti aspettiamo.
8: MD, buona spesa Italia.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000€ di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950€ oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550€, 35 rate da 129€ al mese. Rata finale 10.874€. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950€ su Fiat.it.
12: Ma che male, di nuovo la schiena.
13: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
12: No, solo troppo tempo seduta.
13: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
12: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: grazie. A cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon giovedì 6 agosto 2026. Fa la foto, finisce sotto, la tragedia allucinante, precipita nel fiume mentre fotografa un treno, un italiano è morto in Francia. Si chiamava Michele Cerutti, aveva 56 anni, era un esperto di materiale rotabile storico. La Camera dunque ha negato la procura, alla procura le chat di Del Mastro, approvata la scelta della giunta delle autorizzazioni, le opposizioni protestano duramente in aula. Iran, accordo con l'Oman su Hormuz, l'intesa su un corridoio sicuro per le navi, ma molti non ci credono, visto le continue promesse e le minacce del tycoon. Un drone con esplosivo nello scalo di Lipsia, trovato accanto a un aereo ucraino. Chiederemo all'Unione Europea il massimo sull'energia, dice il ministro Giorgetti. Sulla clausola salvaguardia aggiunge: per la difesa ci fermeremo allo 0,9%. La morte del piccolo Domenico a Napoli, l'intesa sul risarcimento, si parla di 1,5 milioni di euro, gli fu trapiantato un cuore bruciato. Terribile incidente sul lavoro, l'ennesimo, stavolta a Carrara, muore schiacciato dalle lastre di marmo. Sciopero da parte dei lavoratori. Il caldo pazzesco, tutte le città principali italiane hanno il bollino rosso. Ma al nord almeno si sogna, perché sono previsti dei temporali, sempre che non facciano troppi danni. Dolore, orrore e speranza per la tragedia di Messina, con una palazzina crollata. È una vicenda terribile. Attenzione, il Papa a novembre andrà in America Latina, viaggio in Uruguay, in Argentina e paese a lui molto caro, in Perù. A settembre poi Leone sarà in Francia. Dunque un Papa giovane e giramondo. Dice Sabrina Salerno: crescendo si matura molto e capisci che alcune cose che ti possono capitare per essere felici di avere un figlio come Luca Maria non valgono niente. Oh, Sabrinona, bellona e anche cervellona. Comunque è tutto giusto quello che dice. È una bella notizia per il calcio. A Zola è stata affidata un incarico molto importante. Zola, un grande fantasista, torna in azzurro, farà da coordinatore delle nazionali giovanili. Lui tra l'altro è stato a lungo accanto ed è stato un vero alunno, diciamo così, di Maradona. Alla fine degli allenamenti il Pibe lo teneva in campo e giocava con lui, e chissà quante cose gli ha insegnato. Hai visto la carriera di Zola. Grandi, grandi cose, continuano i successi, le medaglie, tante, talmente tante, lungo da elencare, agli europei di nuoto, e poi c'è nei tuffi la mitica Pellacani. Bene, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.

Buona estate a tutti, ragazzi. Buona estate a tutti da Lorenzo Giovanotti, a tutti voi che state ascoltando Radio Italia, solo musica italiana. Un vento vagabondo.

0: non ci sono paragoni. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: No, è mio!
9: È mio!
8: Guarda!
10: Guarda questo video, fa troppo ridere.
11: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
12: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
13: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
3: No, solo troppo tempo seduta.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

Vai, bambina, quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: La gara alla Camera per il voto sull'uso delle chat del mastro Caroccia. Scrutinio a voto segreto, le opposizioni insorgono. Primo passo verso la manovra, partita la procedura per la richiesta di flessibilità all'Europa su energia e difesa, ma la Lega contesta i fondi safe. Hormuz, intesa Iran-Oman, c'è sul tavolo per la navigabilità l'ipotesi di una tregua di 60 giorni. Attacco ibrido. Bollino rosso in 27 città italiane, il caldo ci attanaglierà almeno fino a Ferragosto, oggi la giornata peggiore. Arrestato l'ex fidanzato per il femminicidio di Torino, in manette appunto c'è l'accordo per il risarcimento all'ospedale Monaldi. Aspettiamo il processo, dice la mamma. La Senna è azzurra, un'altra medaglia d'oro agli europei di nuoto, ancora Ginevra Taddeucci.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, in Emilia-Romagna sulla statale 309 Romea ci sono lavori di manutenzione tra l'incrocio Ravenna, statale 309 di ramazione Romea e prima di Porto Tolle. In Umbria sulla statale 3 bis Tiberina e 45 traffico rallentato prima dell'incrocio Ospedalone San Francesco e dopo Bettolle Perugia direzione incrocio Viterbo Terni. In Calabria, sulla statale 18, Tirrenia Inferiore, c'è corsia chiusa, lavori di manutenzione, dopo Cetraro, incrocio statale 533 di Fagnano e prima di Guardia Piemontese Marina, direzione incrocio Reggio Calabria, strada statale 106 Ionica. In Emilia-Romagna, sulla statale 16 Adriatica, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Mezzano e prima di Mirabilandia. Nel Veneto, sulla statale 16 Adriatica, corsia chiusa a causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Rovigo, statale 434 Traspolesana e prima di Canaro. In Toscana, sulla statale 223 di Paganico, lavori di manutenzione prima dell'incrocio Iesa-Monte Pescini Terme di Petriolo e dopo l'incrocio Civitella Marittima, direzione rotatoria Grosseto. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
1: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
0: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare.

0: scritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: In questa notte fantastica.
3: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente unico. La nuova avventura di Jovanotti.
4: Ti porto via con me.
3: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
4: Sono un ragazzo fortunato.
3: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
5: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
6: E che sapori, Antonella!
7: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Ma che male, di nuovo la schiena.
12: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
11: No, solo troppo tempo seduta.
12: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
11: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain.
13: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostain.
14: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
15: E a noi che aspettiamo?
14: Congratulazioni!
15: A degustarci il cocomero!
14: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
16: Vivere bene, parola d'ordine, mens sana in corpore sano. Ogni mattina, da lunedì al venerdì, io vi aspetto con il Vivere Bene, l'appuntamento quotidiano dove vi regalo piccoli e grandi consigli su come vivere in modo equilibrato, sano, su come prendervi cura di voi stessi. Vivere bene suona con...
17: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su fiat.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Come stai?
2: A volte è difficile uscire di casa.
3: Pensavo di essere l'unico a stare così.
4: La mia famiglia non capiva cosa fare.
5: Mi sentivo sbagliato, non visto.
2: Tanto se non si vede,
3: le altre persone pensano che non sia reale.
4: Ma lo è, come? È una questione di salute.
5: Questo cambia tutto.
2: Posso stare bene.
3: Con le cure.
4: Con il tempo.
6: Fondazione Vecchioni, insieme per la salute mentale.
7: Scopri di più su fondazionevecchioni.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
9: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.
10: Light your, light your, light your. Oh,

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi, e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
5: È arrivata la compilation più calda dell'anno. Super.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Bagara alla Camera per il voto sull'uso delle chat del Mastro Carocia, bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma, approvato il decreto sicurezza migranti. Partita la procedura per la richiesta di flessibilità all'Europa su difesa ed energia, davanti al dovere non si scappa, dice il ministro Giorgetti, la Lega contesta i fondi safe. Accordo Iran-Oman sulla navigazione di Hormuz, ipotesi tregua di 60 giorni, Trump torna a minacciare, aprite o reazione dura, Teheran, Stati Uniti non siano un ostacolo. Due droni minacciano l'aeroporto di Lipsia, uno armato, l'altro urta un volo di DHL. Berlino accusa attacco ibrido, bombe su Kiev, ma Washington nega i Patriot. La fa non da tregua, caldo record fino a Ferragosto, oggi bollino rosso in 27 città su 27 monitorate dal Ministero della Salute, la prima volta nella storia. Donna uccisa in casa a Torino due settimane fa, arrestato l'ex compagno, un 45enne rumeno accusato anche di occultamento di cadavere, l'uomo non avrebbe accettato la fine della relazione. Europei di nuoto dopo l'oro nella 10 km Ginevra Taddeucci vince anche nei 5 in acque libere, bronzo per Pozzo Bono e Paltrinieri nel maschile, oggi Pellacani Pizzini in finale. A Roma scoperto dopo secoli un palazzo con mosaici e affreschi d'età imperiale sotto Villa Celimontana, si ipotizza fosse una caserma dei Vigili del Fuoco.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. L'oroscopo di Radio Italia. L'appuntamento con le stelle in compagnia di...

0: solo proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, siamo arrivati a giovedì 6 agosto 2026 ed è la trasfigurazione Nostro Signore. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana, vediamo subito le nostre stelle. Ariete, il periodo è redditizio, ci sono buoni presupposti per incrementare i guadagni. Non abbassate la guardia, fiutate l'aria e state allerta. Moltissimi gli incontri, forse non troppo coinvolgenti, ma per certi versi comunque interessanti. Accettate un invito simpatico. Toro, i programmi divertenti della giornata non riusciranno a distogliere la vostra mente da alcuni pensieri negativi. Si tratterà di questioni di poco conto che fareste bene ad accantonare, almeno per oggi. Attenti a non riversare i vostri malumori su chi vi ama. Gemelli, il vostro spiccato buonsenso sarà un'ottima fonte di ispirazione anche per la vostra salute. In amore sarete un po' meno fantasiosi e imprevedibili, ma molto più concreti e affidabili. Il partner, nel cambio, forse ci guadagnerà. Cancro. La Luna è in una posizione favorevole e torna alla sintonia di intenti e di pensieri con il vostro amore. Forse tenderete a imporre il vostro modo di fare, ma con la simpatia e il trascinante entusiasmo che avrete oggi non sarà difficile vincere le esitazioni. Leone. Il Sole vi favorirà sia nei viaggi di piacere che in quelli di lavoro. Passionalità, sensualità e romanticismo caratterizzeranno la vita di coppia, mentre per chi è single si prevede una miriade di incontri ed inviti in cui poter conoscere l'anima gemella. Vergine, la vostra dolce metà vi troverà poco attraenti a lei perché sarete troppo presi dai vostri mille progetti. Per oggi rilassatevi e date spazio alle persone che vi sono accanto. Si prevede una serata molto allegra con incontri piacevoli per chi è solo. Bilancia. Giove vi darà l'energia e la concretezza più utile a compiere un passo decisivo verso una svolta personale dall'impatto davvero determinante. Fate poche chiacchiere, molti fatti e non dimenticate che questo può essere il giorno per una grande svolta. Scorpione. Per fortuna è vacanza e non potete combinare grossi guai, tuttavia dovrete stare attenti a ciò che dite. Mercurio è in una posizione non favorevole per voi. Alla presenza della persona amata sarà bene parlare il meno possibile. Saranno i gesti a mostrare quanto valete. Sagittario. Si prevedono pochi colpi di scena, scarsi lampi di genio, ma tanta serenità e rassicuranti conferme condivise con la persona amata, possibilmente immersi nella natura. La giornata sarà ideale per occuparvi del vostro benessere fisico. Capricorno. Plutone non lascerà spazio ai compromessi e vi darà la forza di mettervi in discussione. In casa le pressioni si attenueranno e tutto procederà con regolarità. In ambito affettivo, gli astri promettono emozioni a tutto campo. Acquario. Oggi vivrete intensamente il rapporto di coppia e la tranquillità delle vacanze vi consentirà di conoscervi meglio e di condividere i vostri sentimenti più veri e profondi. Vi farete anche nuovi amici con i quali vi divertirete organizzando viaggi, feste e svaghi. Pesci. Cominciano ad ammorbidirsi i contorni di una vicenda problematica. Le manovre che avete imbastito sembrano dare buoni frutti. In amore è possibile un intoppo solo se lascerete che il fuoco di un'antica passione torni a divampare. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti.
4: L'oroscopo di Radio Italia, in compagnia di...
0: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana

fare un elenco con le canzoni che mettono di buon umore, ci sarebbe sicuramente questa Sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari. Buongiorno, buongiorno da Paoletta, Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno Paolo, come state? Che fate oggi? 331-995-0095 se vi volete raccontare. Io nel frattempo vi racconto delle novità sicure ormai che riguardano il Festival di Sanremo. No, ma perché è importante? Perché riguarda i ragazzi, e per cui questo sì che è importante. Stefano De Martino, che sarà il conduttore ed è il direttore artistico, ha cominciato a mettere le mani sul prossimo festival che partirà il 16 febbraio. È una piccola rivoluzione, la chiamano, ma in realtà è qualcosa che abbiamo già vissuto e che riguarda Sanremo Giovani, perché che cosa succede? Al termine della selezione sarà proclamato un unico vincitore dai ragazzi, che entrerà direttamente nella categoria dei campioni del Festival di Sanremo 2027. Che cosa vi ricorda? L'anno con Mahmood era successa la stessa cosa. E faranno le audizioni, le selezioni. Trovate tutti i dettagli sul nostro sito, se avete ragazzi o figli che vogliono partecipare, su radioitalia.it trovate tutti. Usciranno i 6 finalisti, 3 dal Sanremo Giovani e 3 da Area Sanremo, e poi tutto finirà il 18 dicembre in prima serata su Rai 1 dal Casinò di Sanremo con la finalissima in diretta di Sanremo Giovani 2026. Poi i 6 finalisti si affronteranno davanti alla commissione musicale, verrà individuato un solo vincitore che entrerà di diritto tra i campioni, tra i big, e se verrà mantenuta la tradizione degli ultimi anni, il 18 dicembre durante la finale scopriremo anche i titoli delle canzoni in gara al festival. Lo so, è ancora tutto molto lontano, però i ragazzi che vogliono avvicinarsi a questa avventura devono spicciarsi, devono farlo adesso. Voi raccontatevi se volete, insieme ascoltiamo anche Casa Mia, Gali.

0: Con questa canzone Galia aveva conquistato il quarto posto al Festival di Sanremo del 2027, Casa Mia, su Radio Italia, Solo Musica Italiana. Scrive Iole che è felicissima, lei vive ad Amantea, è in viaggio verso Lamezia, quindi si trova in Calabria, perché sta andando a Lamezia per accogliere i suoi nipotini da Milano che arrivano per le vacanze estive. Quante famiglie fanno così, i genitori che lavorano, la famiglia vive al sud e spediscono i figli in vacanza. E in questo caso appunto la zia o la nonna, non lo so, mi perdonerai Iole perché non l'hai specificato, è super super felice. Poi qualcuno che non si firma mi chiede giustamente: ma scusa, questa settimana non c'è il gioco della canzone da indovinare? No, non c'è neanche l'appuntamento con il cinema, non c'è Enzo Miccio, perché ad agosto non c'è mai niente, e niente si fa per dire, perché siamo io, voi e la musica di Radio Italia, Solo Musica Italiana.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
7: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Ma che male, di nuovo la schiena.
10: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
9: No, ho solo troppo tempo seduto.
10: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
9: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: portati alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lo scavventura sentimentale, nati in un angolo della città.

0: Ragazze facili, Cesare Cremonini su Radio Italia, solo musica italiana. C'è un ascoltatore che dice: ciao Paoletta, sono un tuo fan, spero di incontrarti dal vivo. Guarda, le probabilità sono altissime, perché le prossime due settimane le passerò in giro per l'Italia, per i DJ set e per incontrarvi. Quindi dice che ogni mattino apre Instagram, guarda le storie. Grazie, grazie davvero per la fedeltà. Poi c'è Giusy dalla Sardegna che abbraccia il suo nipotino Cristian, oggi compie un anno, quindi non può capire, anche se ascolta la radio, però evidentemente c'è questo fermento da parte di zii, i nonni che in questo periodo dell'anno possono stare più tempo con i propri nipoti, come Emanuele e Massimo che in questo momento sono con i nonni, girano tanto, ma sembra di capire parecchi giri fanno proprio per tutta l'Italia. Ciao ragazzi, proprio buon tempo insieme alle persone che vi vogliono tanto tanto bene. E adesso ascoltiamo Mr. Rain, che tra meno di due mesi sarà in tournée ai teatri. La prima data è in programma il 5 ottobre agli Arcimboldi di Milano e noi lo ascoltiamo con Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

correre, Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana. Stiamo per ascoltare Serena Brancale e lei deve star sul palco, non ce la fa star distante dal palco. In questi giorni il suo tour Sacro Tour non si ferma mai, si è esibita a Riccione martedì, ieri a Marina di Pisa, stasera sarà in concerto a Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo e domani sarà a Crotone. E poi dopo questo tour de force si potrà concedere anche qualche giorno di riposo prima di riprendere il tour negli ultimi giorni di agosto. Il 30 ottobre farà tappa anche nella sua Bari con la data speciale al Palaflorio. Comunque ho visto anche che ha suonato in un aeroporto, cioè proprio è la sua vita suonare e cantare in mezzo alla gente. L'ascoltiamo con Anna McCora.

0: Anna McCore, Serena Brancale su Radio Italia, solo musica italiana. Ora il nostro appuntamento con il vivere bene in compagnia della nuova Fiat Grande Panda. E stare bene non significa solo prendersi cura di sé, ma anche sentirsi parte di qualcosa. L'essere umano da sempre cerca una sua tribù, persone con cui condividere momenti, passioni, che sia una famiglia, un gruppo di amici, una squadra sportiva, una community. Proprio cerchiamo il senso di appartenenza, che ha un effetto positivo sul nostro benessere, perché condividere un'esperienza la rende più intensa. E uno dei piccoli segreti per stare bene è proprio questo: avere qualcuno con cui dire questo momento lo viviamo insieme. Quest'estate l'energia a quattro ruote Fiat Grande Panda arriva al Java Summer Party 2026. Allora vieni a scoprire la Happiness Station Fiat, crea il tuo braccialetto della felicità, cerca il Grande Panda tra la folla e lasciati coinvolgere da esperienze, sorprese, momenti da condividere. Ogni tappa si può trasformare in un ricordo speciale. Fiat ti aspetta al Java Summer Party. Cosa aspetti? Scopri tutte le tappe su fiat.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
2: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Charlotte Tilbury arriva per la prima volta in edicola con Elle. Da oggi l'iconico Beauty Light Wand che ha conquistato il mondo è tuo a soli 4,90€ oltre il prezzo della rivista. Scopri le tre tonalità disponibili in full size e collezionale tutte per un beauty case da sogno. Corri in edicola solo con Elle.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
9: E a noi che aspettiamo?
8: Congratulazioni!
9: A degustarci il cocomero!
8: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Ma che male, di nuovo la schiena.
11: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
10: No, solo troppo tempo seduto.
11: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
10: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostain.
12: Hai caricato le valigie?
13: No.
12: Hai controllato il traffico?
13: No.
12: Hai fatto il pieno?
13: No.
12: Perfetto, partiamo.
13: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
12: Ma hai prenotato?
13: No.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79€. Lidl vale davvero.

Mamma non mamma, Madame su Radio Italia, solo musica italiana. E mi prendi in giro questo ascoltatore Maurizio. Ma Maurizio è un ascoltatore della Sardegna super super carino nei nostri riguardi, e infatti io me lo ricordo molto bene, perché dice: buongiorno Paoletta, anch'io sono un tuo fan, vorrei conoscerti personalmente. È già successo, Maurizio, hai portato tutta la famiglia quando sono stata di recente, l'anno scorso, in Sardegna al Tanca Village, e anche gli anni precedenti, perché Maurizio ha questa capacità di riempirti di dolciumi. Quando arriva Maurizio, cioè tu lo sai che devi abbandonare la dieta, qualsiasi cosa tu faccia per cercare di stare un po' attento, perché poi porta questi dolci sardi che sono dei capolavori, ma sono veramente cose artistiche, perché sembrano tutti ricamati. Ora non ricordo tutti i nomi, ma ce ne sono veramente di particolari. Tutti questi dolci pizzicati, no? Che si fanno con le pinze o con le mani, e da secoli, che oltre ad essere stupendi sono pure buoni, e quindi fai fatica a dir di no, e arrivano con tutte ste chilate, tutti sti vassoi. E magari l'anno prossimo rifacciamo tutto da capo, Maurizio, è possibile. Ascoltiamo una canzone pubblicata nel 1973, che è stata la prima canzone di grande successo di Edoardo Bennato, Un giorno credi.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon giovedì 6 agosto 2026. Colpevole per colpa degli innocenti, la Sfinge testa di morto. È una farfalla dal nome spaventoso, golosissima di miele, emette un suono particolare, al di là del nome, beh, è meno cattiva di quello che sembra. Sebbene evochi atmosfere tetre e angoscianti anche per colpa di un film, questo lepidottero, questa farfalla, è assolutamente innocua per gli esseri umani. Chi si ricorda Il silenzio degli innocenti sa bene che ha una macchia a forma di teschio sul dorso. Si tratta della Sfinge testa di moro, chiamata ufficialmente Acherontia atropos. È un nome davvero poco rassicurante, perché come tutto ciò che si riferisce alla morte. Il ministro Musumeci, nell'informativa urgente sui campi Flegrei, dice che è un fenomeno subdolo e insidioso. 5 ancora ricoverati dopo il sisma, sperando che calino ancora. Ucraina, a causa dei raid russi, le autorità ordinano di evacuare centinaia di famiglie con bambini dalle città di Kramatorsk. La chat di El Mastro, la Camera dunque ha negato alla Procura di Roma l'uso delle conversazioni con Caroccia. Protestano in aula le opposizioni. Il Copasir, il tema della remigrazione può aumentare i conflitti tra opposti schieramenti, scrive il Comitato nella sua relazione annuale. Il ministro dell'Economia, Giorgetti, nella richiesta all'Unione per la clausola di salvaguardia spiega: chiederemo tutto il massimo sull'energia e 0,9% per la difesa. Von der Leyen, stiamo utilizzando i proventi dai beni russi immobilizzati per dare a Kiev ulteriori 1,4 miliardi di euro. Il decreto legge PNRR confermato al Senato, la fiducia posta dal governo, già approvato dalla Camera, il provvedimento dunque diventa legge. Ed è stato raggiunto l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi di Napoli e la famiglia del piccolo Domenico morto per il trapianto con un cuore danneggiato. Evitato così il processo civile, la cifra sarebbe di circa 1,5 milioni di euro alla famiglia. Ora aspettiamo il processo penale, dice la mamma del bimbo. Quel giorno li guarderò negli occhi, uno a uno, anche se so che sarà emotivamente molto pesante, ma lo devo a mio figlio. Dice Alessandro Gassman: quando tornavo a casa con i brutti voti, le reazioni di mio papà erano terrificanti. Vittorio Gassman, con la sua voce, vestito da Vittorio Gassman, e parlava come in un film del terrore, e io avevo tanta, tanta paura. Le mie materie preferite: storia e geografia. Lo sport, il calcio, c'è un momento di grande gioia per il calcio italiano, che con la nazionale distrutta, che non partecipa ai mondiali da chissà quando, riparte anche il calcio azzurro, che è quello della base, i giovani. Infatti Zola torna in nazionale, torna in azzurro, coordinerà le nazionali giovanili, e dire che lui, oltre che essere bravissimo, è stato pure alunno, diciamo così, di Diego Armando Maradona, non è poco. Motociclismo riparte da Silverstone il fine settimana in Gran Bretagna. Bene, siamo giunti alla termine, ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. L'anticiclone subtropicale si estende su gran parte d'Europa con un caldo decisamente anomalo. Nella prima parte della giornata cielo sereno da nord a sud. Durante le ore pomeridiane aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi e siciliani. Caldo intenso con punte di 39 gradi. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: immensamente Laura Pausini su Radio Italia, solo musica italiana, di sicuro una delle hit dell'estate è Al mio paese, e questa canzone fa venire proprio in mente i viaggi che si fanno per tornare a casa dai parenti, dagli amici. E un viaggio di questo tipo, secondo un nuovo sondaggio, è nei desideri di 3 italiani su 4. 3 italiani su 4 vogliono tornare a casa, e tanti hanno già programmato proprio concretamente il ritorno al paese, gli altri stanno cercando l'incastro giusto tra le ferie e altri impegni. E questa tendenza non riguarda solo gli adulti, perché è più facile immaginare un adulto che manca da tanto tempo e vuole tornare a casa, riguarda anche i ragazzi che aspettano l'estate per ritrovare gli amici d'infanzia, i nonni. E ci sono anche dei momenti precisi che ci fanno sentire di essere tornati a casa. Qual è quello più comune? La tavola, mangiare insieme, condividere, l'abbraccio dei parenti, degli amici stretti, è proprio quel momento, il cibo insieme. E questo sondaggio dice che il piatto simbolo del ritorno alle origini è il tiramisù della nonna. A me sembra un po' strano il tiramisù della nonna, a me vengono in mente 100 altri piatti. Chissà qual è per voi il piatto che vi fa sentire proprio a casa, che dice: ah, ok, sono tornata a casa. Quando erano vivi i miei genitori mi facevano sempre trovare, tutte le volte che tornavo in provincia di Caserta a trovarli, mi facevano trovare in tavola le mozzarelle di bufala. Non potevo non trovare quelli, i pomodori, e io ero contentissima. E anche se non ci sono più loro, adesso ci pensa il mio fratellone, e quello per me è il ritorno a casa, la mozzarella di bufala. Ditemi la vostra al 331 995 0095, e scrivete veramente tutti i piatti che vi fanno sentire il ritorno a casa.
1: Disco Italia. Disco Italia è Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini.

0: Bam bam bambina.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani.

tema, perfettamente in tema, zucchero, 13 buone ragioni e il suo panino al salame, perché vi chiedevo qual è il piatto che vi fa sentire a casa, che proprio pensate, ecco, sono tornato a casa. E c'è il messaggio che racconta molto bene questa sensazione, che dice: noi torneremo a casa sabato, 21 ore di viaggio in auto, ci sentiamo a casa quando dal traghetto vediamo la Sicilia, e per noi casa

0: il profumo del mare, la musica, gli odori che escono dai bar, le urla in una pescheria, le bancarelle del mercato, la pizza con gli amici. Non c'è un piatto in particolare, perché in Germania facciamo tutto a casa. A noi manca vivere la vita con i profumi e con gli amici. Questo è il rientro a casa. Che bello, buon viaggio!
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella.
5: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dynamagic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
4: Ti aspettiamo.
3: MD, buona spesa Italia.

0: 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Da grande voglio guidare l'autobus.
7: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
8: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Ma che male, di nuovo la schiena.
11: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
10: No, sono troppo tempo seduto.
11: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
10: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
12: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+.

0: dito nella piaga, Businessman su Radio Italia, solo musica italiana. Vi siete scatenati a proposito del piatto che vi fa sentire a casa. È di Benevento chi scrive: per me il ritorno è la lasagna della nonna, altro che tiramisù. Io lavoro a Belluno. Beh, però per ognuno è diverso. Tu immagina, magari la nonna che faceva il tiramisù in quel modo che poi non trovi da nessun'altra parte. Anch'io non mi spiego tanto il dolce, per me è il salato che mi riporta a casa. Poi scrive Luigia da Savona, che racconta: ciao Paoletta, i ciacci di Bologna, una sorta di crespelle dei dischi fatti con una pastella, li faceva mio zio, non c'è più ma mi mancano tantissimo. Beh, però puoi imparare tu, Luigia. Oppure Lucia di Vistarino, dalla provincia di Pavia, originaria di Piazza Armerina in provincia di Enna, quindi siciliana: mamma con la sua lasagna, oppure con la parmigiana, quello era l'odore di casa. C'è chi non si firma e dice solo: le polpette della nonna siciliana, patrimonio dell'umanità.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Vento, Giovanotti Alfa su Radio Italia, solo musica italiana. Lucia di Spinea, non sai che cosa ha evocato nel mio cuore e nella mia memoria, anche se tu sei di Merano. Perché a proposito di questi piatti che ispirano proprio l'idea di casa, racconta Lucia i canederli. Paoletta, mia mamma era di Merano e anche se assieme non ci siamo mai andate, ho l'immagine di lei mentre li preparava, quel profumo, ecco casa. Lucia mi ha fatto venire in mente che una volta mia madre non c'è mai stata a Merano, ma le ho portato i canederli perché gliene parlavo, io impazzisco per i canederli, e le portai questi canederli già pronti e la sua reazione fu: ma che già fa questi palle pana? Perché effettivamente, proprio dicendolo terra terra, sono palle di pane, ma riassumendo proprio volgarmente. E dopo l'assaggio impazzì anche lei per questi meravigliosi canederli.
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti?
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
4: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento e tanta energia. Preparati a vivere l'estate più incredibile di sempre. Questo weekend Summerland ti aspetta in Piazza Marcello d'Olivo a Lignano Pineta, Udine. Summerland Tour suona con
5: Citroën e tutta la sua gamma.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
8: Come stai?
9: A volte è difficile uscire di casa.
8: Pensavo di essere l'unico a stare così.
10: La mia famiglia non capiva cosa fare.
11: Mi sentivo sbagliato, non visto.
12: Tanto se non si vede,
8: le altre persone pensano che non sia reale.
10: Ma lo è, come? È una questione di salute.
11: Questo cambia tutto.
12: Posso stare bene.
8: Con le cure.
10: Con il tempo.
11: Fondazione Vecchioni, insieme per la salute mentale.
13: Scopri di più su fondazionevecchioni.it.
14: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
16: Perché se non Deghi, non ci credi.
17: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
18: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
19: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
20: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
18: Perché? Ecco perché.
20: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
21: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
22: Ma che male, di nuovo la schiena.
23: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
22: No, solo troppo tempo seduto.
23: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
22: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it.
24: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Uomini soli, Pu su Radio Italia, solo musica italiana. Tutti gli artisti quando cantano può capitare di dimenticare qualche parola, anche se la canzone l'hai scritta tu, ti può sfuggire, magari fai confusione, inverti le frasi, basta un secondo, però gli artisti

artisti ovviamente sono anche abituati a rimediare. Tante volte il fan manco se ne accorge, magari quello più fedele che conosce a menadito tutte le canzoni, però è successo anche a Robby Facchinetti. Durante un concerto, durante l'esecuzione di Pierre, ha scordato alcune parole della canzone e lo ha messo lui stesso su Instagram e ha scritto: all'attacco della seconda strofa ho sostituito involontariamente il testo originale con una frase decisamente afro-bergamasca, come l'ha definita lui. E chiaramente è stato perdonato dai fan, ma ci mancherebbe, ed è partita questa caccia per capire le parole incriminate che lui stesso non ha detto, probabilmente le avrà inventate al momento oppure lui le avrà già dimenticate ormai. Sarebbe carino rivedere il video, vedere il video, la registrazione e ascoltare attentamente. E noi lasciamo che Safe parli d'amore, parlare d'amore. Adesso l'ascoltiamo su Radio Italia, solo musica italiana.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ma la vita come cose, Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
2: No, solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

Senza anima in rama su Radio Italia, solo musica italiana. E qui no, c'è come l'anima, ma c'è tutto, lo spirito, il cuore. E a proposito di cibi che portano a casa, no, ma senti, questa è pura poesia. Gli gnocchi fatti a mano dal mio papà e quel sugo ricco di carne con la prima salsa di pomodori quando si facevano le bottiglie in casa. No, c'ho una voglia adesso tremenda. Sono le 11:02, Maronna.

8 Alessandra Amoroso e Big Mama su Radio Italia, solo musica italiana. Adoro questi messaggi. Eva è pugliese e quindi dice il piatto è il piatto che mi fa sentire a casa, le orecchiette al sugo oppure riso, patate e cozze che mia madre cucina divinamente. Cristiano da Roma invece pensa al panino robusto che mi faceva nonna Rosetta, scrive crudo, bufala e insalata. E le nonne abbondano, le nonne proprio non pensano ai macros, a quello che no, ci mettono dentro di tutto, ma è quello che è buono, no? Soprattutto se lo condiscono un po' il pomodoro, l'insalata. Marianna dice pasta, patate e provola, che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire, Marianna? Ma tu te la prepari? Io la faccio ad esempio, però non con la provola, con la scamorza affumicata. E Maria di Isola Buona dice mio marito è di Mantova, ogni anno andavamo giù dai suoi parenti, adesso non lo facciamo più, questi parenti non ci sono più purtroppo, e si riunivano da uno zio che aveva la fattoria, preparavano quelle lunghissime tavolate con i salumi fatti da loro, i cappelletti, i tortelli di zucca, ed è veramente un peccato che non c'è più questa tradizione. Il tempo passa, però voi potete mantenerla comunque continuando a cucinare quelle meraviglie. Ora ascoltiamo J-Ax, c'è Italia Starter Pack.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Che canzone, spaccacuore, Samuele Bersani su Radio Italia, solo musica italiana. Quanto avete speso per il vostro matrimonio? Se mettete insieme tutto, la cifra fa sempre impressione a ripensarci, no? Costa sposarsi. Allora, nel Regno Unito stanno cercando di estendere questa lista, che già è lunga, di posti dove ci si può sposare, però pensando al risparmio. Dove può andare un inglese a sposarsi risparmiando? Ma allora io non lo so se questa è la vera motivazione, però c'è una proposta, ma proprio di legge, oltre alle spiagge, foreste, le foreste, castelli, le barche, i pub tanto amati dagli inglesi, proprio per andare incontro a chi vuole spendere di meno. Il costo medio di un matrimonio in Inghilterra si aggira intorno alle 20.000 sterline, diciamo 23.000 euro e qualcosa più o meno. Madonna, ma è tantissimo. E se questa riforma dovesse essere effettivamente approvata, sarebbe il più grande cambiamento nel mondo dei matrimoni inglesi in quasi 200 anni che sono rimasti immobili. Però io pensavo pub, quindi uno dei luoghi preferiti dagli inglesi, se ti sposi nel pub allora ci sarà l'open bar, e se c'è l'open bar finisce a schifio un matrimonio, non lo voglio neanche immaginare l'abito della sposa a fine giornata. Ci ascoltiamo Bella Madonnina adesso, c'è la canzone di Tananai su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Bella Madonnina, la canzone di Tananai su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: No, è mio! È mio! Guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
10: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Charlotte Tilbury arriva per la prima volta in edicola con Elle. Da oggi l'iconico Beauty Light Wand che ha conquistato il mondo è tuo a soli 4,90€ oltre il prezzo della rivista. Scopri le 3 tonalità disponibili in full size e collezionale tutte per un beauty case da sogno. Corri in edicola solo con Elle.
14: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
15: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
14: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.

La città degli angeli, Achille Lauro su Radio Italia, solo musica italiana. Dicevamo poco fa che forse l'Inghilterra si aprirà alla possibilità di fare matrimoni nei pub per risparmiare, e Alessandro da Pomezia ha fatto una riflessione. Dice Paoletta: buongiorno, per ogni matrimonio festeggiato in un pub c'è un Enzo Miccio che ha un mancamento. Sì, Alessandro, sono completamente d'accordo con te. Stiamo per ascoltare Olly, che ha annunciato ufficialmente sui suoi profili social vacanze finite. È tornato a casa, ha passato alcuni giorni in Sardegna insieme alla sua ricca compagnia di amici, insieme a lui anche il produttore, il chitarrista Giuli, e ormai ha archiviato le vacanze, non hanno perso tempo, e ieri sera, come promesso, sono stati ospiti di un amico, di Enrico Nigiotti, il suo concerto all'Arena del Mare di Genova, e hanno regalato al pubblico genovese questo momento bellissimo, molto intimo, di Sopra la stessa barca, che è una canzone nell'album Tutta vita di Olly. E poi a fine concerto ha scritto sui social: grazie Nigio, il palco mi mancava già tanto, e parole di stima per Giuli per Enrico Nigiotti, e grazie a gente come te che mi sono innamorato delle canzoni. Che bei momenti. Lo ascoltiamo, Olly, con Balorda Nostalgia.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Non ti dico no, Bundabash e Loredana Bertè su Radio Italia, solo musica italiana. È importante ripassare questo pensiero a proposito di tutti gli artisti che ci donano canzoni, che ci donano un bagaglio, che noi abbiamo nelle mani l'eredità di tanti artisti che non ci sono più. E da oggi avremo anche un'altra eredità, quella di Francesco Guccini, che è morto a 86 anni, ci ha lasciato proprio oggi ed è considerato, lo sapete benissimo anche voi, uno dei papà del cantautorato italiano, uno dei più importanti. Se n'è andato questa mattina, hanno comunicato tutto questo alla famiglia insieme, hanno ringraziato per l'affetto che è stato immediato, hanno chiesto però intimità in questo momento di dolore. Ognuno sceglie quale direzione prendere e per rispettare la volontà di Francesco Guccini le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni, ma in forma strettamente privata. Poi arriverà un momento di condivisione anche per ricordare tutta questa ricchezza che ci ha lasciato, no? Perché lui ha cantato, ha scritto per sé, ha scritto per gli altri, ha insegnato, ha scritto colonne sonore, si è impegnato in ogni modo dove ci si doveva mettere con la lingua, e lui la lingua italiana l'ha utilizzata.

0: Molto molto bene. Per ricordarlo, una canzone di Francesco Guccini su Radio Italia, solo musica italiana, Dio è morto.
1: Ho visto

0: Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Hai caricato le valigie?
2: No.
0: Hai controllato il traffico?
2: No.
0: Hai fatto il pieno?
2: No.
0: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
0: Ma hai prenotato?
2: No.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Certi sogni sono così grandi che fanno rumore, come questo di Samuel.
2: Servizio!
1: O come questo di Cheryl.
3: Il progetto è stato un successo.
1: Sono sogni che fanno rumore perché appartengono a chi non ha voce, a Samuel, a Cheryl e agli altri bambini delle baraccopoli di Nairobi, in Kenya. Adotta

0: un bambino a distanza e sostienilo nel suo percorso dall'asilo al lavoro. Perché tutti i bambini hanno un sogno, ma alcuni per costruirlo hanno bisogno di te. Vai su aliceforchildren.it.
1: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.

0: Canzone estiva Annalisa su Radio Italia, solo musica italiana. No, sentite questa storia, mi ha spaccato il cuore dalla gioia, bellissimo. Allora, succede ad Arco, in provincia di Trento. Ci sarà anche nel paese, nella città dove vivete voi, un luogo che non è solo un negozio, ma che rappresenta un punto d'incontro, che è importante. Non importa se vende focaccine o articoli per la casa, che però è un punto di riferimento da sempre per i cittadini. E anche ad Arco c'era questa libreria che però esiste da 60 anni, aveva bisogno di traslocare, ha cambiato sede, esiste dal 1964. C'era il problema però di trasferire tutto questo patrimonio importante dei libri nel nuovo locale, e lo hanno risolto i cittadini. È venuta l'idea ad un lettore, ad uno che frequenta spesso questa libreria, ha detto: ma se noi ci mettiamo tutti insieme e facciamo una catena umana lunga quanto la distanza dalla libreria vecchia alla libreria nuova, ce la possiamo fare. E l'hanno fatto, hanno fatto una catena umana pazzesca. Si passavano queste scatole che non erano giganti, quindi davano la possibilità a tutti di poterlo fare, anche i bambini si passavano le scatole, e hanno in meno di 20 minuti traslocato l'intero contenuto della libreria, nel pieno rispetto della frase che era sulle maglie dei ragazzi, dei pensionati, dei lettori, dei turisti affezionati: la cultura è l'unico bene dell'umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire, diventa più grande. Ma che lezione! Solo da una libreria però poteva arrivare una lezione meravigliosa come questa. Ascoltiamo Arisa, Rugiada.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Si chiama la canzone di Vasco Rossi, l'ultima per quanto mi riguarda. Io vi do un appuntamento domani, però venerdì, insieme ancora per questa settimana. Paoletta vi dà un bacio, grazie Paolo, ci sentiamo dalle 9 a mezzogiorno e vi lascio a Mario Volanti. Sono le 12:04 minuti e il momento dell'informazione con Sky TG24.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Addio a Francesco Guccini, è morto, 86 anni, uno dei più grandi cantautori italiani, con musica e parole ha attraversato intere generazioni. A settembre una cerimonia per ricordarlo. Il Papa incontra i giovani ad Assisi per l'anno francescano, i cristiani sono all'opposto del fondamentalismo, dice il pontefice, che lancia un appello ad abbattere i muri. Accordo Iran-Oman per riaprire lo stretto di Hormuz. Teheran smentisce i contatti con gli Stati Uniti. Trump: preferisco un accordo, non voglio uccidere persone. Dopo le polemiche sulle spese per la difesa e il caso del Mastro, Giorgia Meloni incontra i leader di maggioranza e prepara la ripresa dopo l'estate. Si indaga sui droni trovati all'aeroporto tedesco di Lipsia. Nuovi attacchi russi sull'Ucraina, 4 morti, colpite anche 2 navi mercantili a Odessa. Italia nella morsa del gran caldo. Oggi bollino rosso in 27 città. Le città alle prese con le misure per aiutare anziani, fragili e chi non ha l'aria condizionata. Malta, 15enne italiano in carcere da 70 giorni, le autorità maltesi, è accusato di reati gravissimi. Spunta l'ipotesi dell'adescamento online. L'ambasciatrice è in buone condizioni di salute. Europei di nuoto, Chiara Pellacani a caccia al quinto oro nel sincro 3 metri insieme a Elisa Pizzini. Tadeucci fa il bis nella 5 km. I bronzi di Pozzobon e Paltrinieri.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Buongiorno, eccoci insieme, cari amiche e cari amici all'ascolto, per vivere lo spaccato che arriva prima dell'ultimo e quindi il penultimo. Oggi le posizioni che vanno dall'ottava alla quinta. Numero 8, Francesco Gabbani riguadagna 4 posti con Summer Funk.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Quinta Gaia, bella estate per Gaia, eh. Guadagna ben 4 posizioni con Bossa Nostra.

giunti al termine anche del penultimo spaccato, domani venerdì l'ultimo e quindi le prime quattro posizioni. Ovviamente l'invito a non perderlo, noi ci sentiremo se lo vorrete domani. Grazie, un saluto, ciao ciao ciao ciao.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro te li porti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
2: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
3: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
4: Bella idea, dottor Scotti.
5: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima.

0: Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TVSAT, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Quando ci fa sentire

0: fantastica.
1: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
2: Ti porto via con me.
1: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
2: Sono un ragazzo fortunato.
1: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.

0: portati alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: A degustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: chi è?
1: Sono io, mi sto facendo avanti.
0: Entra
1: visto che
0: pure,
1: ce l'ha chiesto,
0: allora.
1: Visto che ce l'ha chiesto.
0: Vieni Mauro Marino,
1: buongiorno,
0: entra.
1: Buongiorno signorina Fiori, noi
0: buongiorno.
1: Siamo pronti anche oggi dopo il capo dalla sua bellissima barca con lo studio mobile ondulante Nando il comandante e tutta la ciurma a riprendere la linea qui da Cologno Monzese Beach.
0: Certo, siamo molto più stabili, siamo al fresco perché abbiamo l'aria condizionata, il panorama non è quello del mare, però ce lo immaginiamo con voi.
1: Chiudiamo,
0: di là, dall'altra
1: chiudiamo, gli occhi, chiudiamo gli occhi, chiudiamo gli occhi.
0: No, li apro perché di là c'è il sindaco di Seregno.
1: Io per quello che li chiudevo, per
0: non
1: vederlo, hai capito?
0: Ecco, buongiorno Andrea Rienti, buongiorno.
1: Buongiorno. Sindaco, che se ne va tra l'altro.
0: Dove
1: eh?
0: Se ne va?
1: Se ne va, dopo c'è il ciuffo, è già pronto, vedi?
0: Ah, c'è dietro
1: sì,
0: Luca
1: sì,
0: Camorcia pronto.
1: Ha già pulito la moto, ha già fatto tutti i moscerini.
0: Ha terminato e quindi è pronto, va bene, allora
1: siamo pronti, diciamo che ore sono.
0: No? Dai, va bene. No, aspettavo proprio di essere precisa.
1: Dai, ci siamo, dai,
0: lo
1: su.
0: Dico,
1: sì.
0: È l'una.
1: Ecco.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon giovedì 6 agosto 2026. Questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, è morto a 86 anni Francesco Guccini, un mito. Lo ha reso noto la famiglia comunicando che i funerali saranno in forma strettamente privata. Da grande cantautore, canzoni entrate nel patrimonio culturale, non solo musicale, del paese. Tra i suoi brani più famosi, più conosciuti, Dio è morto, La locomotiva, L'avvelenata. Addio Francesco Guccini. Lei è stato davvero un testimone del suo e del nostro tempo. Un autore, un cantante immenso. Proprio per questo, anche per questo, Francesco Guccini, lei non sarà mai dimenticato. Mamma, sempre più in là. La maternità a 33,4 anni, le madri partoriscono sempre più tardi. Lo dice un austero e attendibile rapporto del ministero, il 30% dei parti è cesareo, la maglia nera è alla Campania. In Senato il ministro Musumeci, nell'informativa urgente sui campi flegrei, fenomeno subdolo e insidioso, la terra che continua a tremare e a preoccupare. Ucraina, a causa dei raid russi, le autorità hanno ordinato di evacuare centinaia di famiglie con tantissimi bambini dalla città di Kramatorsk. La vicenda della chat del Mastro, la Camera, come si sa, ha negato alla Procura di Roma l'uso delle conversazioni con giudicate forse imbarazzanti. C'è stata la protesta in aula delle opposizioni, protesta che continua verbalmente. Quanto al Copasir, il tema della remigrazione può aumentare i conflitti tra opposti schieramenti, lo spiega e ammonisce il comitato nella relazione annuale. La von der Leyen, eccola,

0: Stiamo utilizzando i proventi dei beni russi immobilizzati per dare a Kiev ulteriori 1,4 miliardi di euro. Oh, von der Leyen, magari controllare che non li usino tutti con le armi, Il decreto legge PNRR, confermata al Senato la fiducia alla quale si è aggrappato il governo, già approvato dalla Camera, il provvedimento dunque diventa legge dello Stato. Attenzione, continua a girare un tam-tam social con la notizia che per Ferragosto potrebbe esserci una nuova invasione di migranti a Ceuta. Ci sono ovviamente, come sempre in questi casi, le conferme ed anche le smentite. Dice Alena Seredova: io ho cominciato ad assaporare all'età di 14 anni il successo. Feci un concorso di bellezza che si chiamava Cesca Miss, una gara nazionale, e mi iniziarono così a conoscere. Lo sport, il motociclismo riparte da Silverstone, c'è il Gran Premio della Gran Bretagna. Nella MotoGP Martin guida con 14 punti di vantaggio rispetto ad Ai Ogura. Il calcio, Zola, Gianfranco Zola torna in azzurro, coordinerà le nazionali giovanili. I giovani hanno tanto da imparare da uno bravo così. Lui è stato l'alunno di Maradona, che a fine partita se lo riportava in mezzo al campo e chissà cosa gli ha insegnato, tanto a Zola. E lui ha imparato. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Quarta ondata di caldo africano con dominio del sole e qualche temporale di calore. Nel pomeriggio ci potranno essere dei rovesci, specie sui settori montuosi alpini, appenninici e delle isole maggiori. Altrove si soffrirà l'afa e il caldo. In serata il cielo risulterà poco nuvoloso, tranne residue nuvole a ridosso dei rilievi. Molto caldo sia di giorno sia di notte. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: le trois parmigiano, reggiano e zucchero. Prima Giulia, viaggio tenacci, ultima canzone.
1: Oggi siamo sintonizzati sul tedesco.
0: Sul tedesco, perché mi hai appena fatto vedere che il tuo Francilicius era in tedesco.
1: Ma io vedevo il Francilicius in tedesco con me che parlavo in tedesco.
0: Io sono in italiano con la tua voce in italiano.
1: No, ditemi voi se andate a vedere in che lingua
0: cosa
1: lo
0: vedete. Cosa hai fatto
1: con
0: quel telefonino lì? Cosa hai fatto? Cosa hai combinato? Dove sei andata?
1: Ah, non lo so. Non so, sono stata qui.
0: In
1: allora,
0: tedesco salutiamo anche Luca che morce. Ja,
1: hallo,
0: ciao Luca.
1: Guten Tag, Herr
0: guten
1: Luca.
0: Tag.
1: Guten Tag, Herr Antonio.
0: Herr Antonio, ciao Herr Antonio.
1: Ok. Ma noi chi siamo?
0: Chi siamo? In tedesco, per favore.
2: Mauro Marino. Oh,

0: Francesca Letto,
1: che l'ha detto bene in tedesco.
2: Mauro,
3: ciao, buongiorno, ciao.
1: Allora, il numero lo vuoi in tedesco o lo vuoi in italiano?
3: Ma che
1: perché lo so dire.
3: Visto che siamo Radio Italia, solo musica italiana, sarebbe opportuno dirlo in italiano.
1: Hai ragione. 331-995-0095. Vedo anche il nostro bassissimo fuori dalla porta.
3: Anche Verdelio.
1: Ci deve dare qualche cosa, evidentemente.
3: Non è qua per noi.
1: Allora,
3: di fatto
1: non lo
3: che
1: so.
3: Comunque abbiamo appreso della scomparsa del grande Francesco Guccini, ne ha parlato anche Paoletta stamattina, poi Augusto Abbondanza. Insomma, ci dispiace, mandiamo un forte abbraccio alla famiglia, va bene?
1: Bene. Allora,
3: detto tutto,
1: noi
3: possiamo
1: detto tutto.
3: Andare al cinema velocemente, pochi secondi, e poi c'è la musica, via.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.

0: Ciao Benedetta, ciao Passione.
1: Ciao a tutti.
0: Sì. Bene, abbiamo anche parecchi messaggini dei nostri ascoltatori che sono in giro per l'Italia e non solo, e quindi tra poco faremo il primo girettino.
1: Ma certo, il primo giro dei saluti a caso.
0: Via.
2: Senti, poi una domanda, ma sì. Francesca è bella?
0: Ah, certo.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: quanto ci piace sta canzone.
1: Tanto, tantissimo. No, ma non metterlo via,
2: no, adesso lo facciamo. Emma Fabri Fibra, prima Cesare Cremonini Maggese.
3: Chi è? Buongiorno, toc, sono io sempre, ciao. La riscaldatrice della situazione. Ma si chiede della Francesca se è bella, che Francesca è bella, lo si sa. Ma Mauro?
2: Mauro, guarda.
1: Mauro è bellissimo, lo dico io che
0: chi è?
3: Ma Mauro?
0: Mauro, non lo calcolate proprio. Mauro. Chi è?
3: Ma Mauro?
0: Allora, primo giro ufficiale dei saluti a Mauro.
2: A caso. Vai.
1: A caso. Robby dalla Liguria mi ha fatto molto molto molto ridere la foto che hai mandato. Adesso la descrivo. Ha mandato una foto di due gabbiani, uno di fianco all'altro sulla battigia, uno aveva il becco spalancato . E lui ha scritto Francesca e Mauro al mare. Indovinate . Chi è Francesca?
2: Posso immaginarlo.
1: Quella col becco aperto.
2: Ciao veramente. Ragazzi, siamo Monica e Nunzia, ci salutate, ci mandate una secchiata d'acqua. Domani ultimo giorno di lavoro, siamo cotte, vi auguriamo un buon agosto e ci risentiremo a settembre cariche di aspettative per i nuovi ciufoli.
1: Evviva i ciufoli.
2: Buone vacanze ragazze. Poi
1: allora nonna Armida ci scrive sì. Ciao da Cuneo. Ciao. Leonardo e Giacomo che adora Mauro Marino.
2: Ma
1: vedi?
2: Ciao, ecco. Ciao ragazzi, grazie. Ciao Francesca scrive anche, ti saluta, grazie mille.
1: Grazie. Poi, aspetta che stavo guardando qui, ecco. Giornata storta, ho deciso di soffrire in modalità estiva.
2: Molto bene.
1: Sole, tintarella, pensieri inutili. Se va male, almeno torno più abbronzato. E poi è giovedì e c'è Francilicious, bravo
2: oggi,
1: Alessandro,
2: ragazzi,
1: bravo.
2: Vi posso garantire che il Francilicious di oggi è buonissimo, l'ho assaggiato ieri in anteprima, ne vale veramente la pena. Poi per l'estate per chi è?
1: Sì, chi è?
4: Francilicious.
2: Sì. Mauro e Francesca sempre con il cuore regalano musica italiana piena d'amore. Mamma mia che rima, ragazzi.
1: Bello,
2: poi
1: bello.
2: Ancora.
1: Cioè, FM Radio Italia stupenda tutta, ma quando arrivano le 13.
2: Grazie.
1: Un abbraccio
2: Stefano.
1: A Guccini, grande autore dei miei tempi, un altro abbraccio grande a voi Stefano, grazie Stefano.
2: Grazie, poi dall'isola di Caprera, giusto?
1: Sì.
2: Un saluto da Pani, Lori e Miki.
1: Che
2: cosa
1: bello.
2: Stanno facendo in questo momento?
1: Cosa stanno facendo?
2: Tu dici staranno guardando il mondo da un oblò.
1: Magari.
2: E invece
1: sì.
2: No, sono sulla spiaggia che guardano il mare,
1: bello,
2: pensa. Che
1: beati
2: bel quadretto.
1: Voi.
2: Abbiamo ripescato il grande Gianni Togni.

0: Dov'è Camorcia? Dov'è Camorcia? Esatto, è proprio la la la la.
1: Dov'è?
0: È la la la la.
1: Ah, ecco,
0: la, la, la.
1: Ecco.
0: Finiamo il giro? Prego.
1: Molto bene. Allora, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io purtroppo sto rientrando dalle ferie estive.
0: Annaggia.
1: Finite le ferie estive.
0: Però Marco da Olbia, sei sul mare, cavoli. Cioè, è bello, no?
1: Eh sì, esatto,
0: poi,
1: esatto.
0: Poi.
1: Buongiorno a tutti voi e felice giovedì. Sono il calabrese che vive a Taranto.
0: Bene.
1: Sto lavorando anche io. Un messaggio
0: per Francesca.
1: Francesca. Yeshum pulita e amiras.
0: Molto bene.
1: Nella mia lingua madre, non so cosa ho detto.
0: Non lo so, speriamo niente di brutto.
1: Non lo so, buon lavoro.
0: Grazie mille. Radio Italia, un saluto dei vacanzieri di Cesena. Siamo in Sicilia, buone vacanze.
1: Evviva.
0: Molto bene, poi.
1: Buona giornata dal vostro amico Ignazio.
0: Ciao Ignazio.
1: Da Trapani,
0: un
1: ciao.
0: Buongiorno da Tommaso, Raffaele, Eleonora, Nicolò e Anna Giulia in vacanze in provincia di Agrigento. Mare stupendo, sole, acqua calda al mare. Saluti da Tommaso di Fara Sabina, provincia di Rieti. Poi
1: potete salutare Giorgio Nocera e Giovanni Nocera? Ecco fatto.
0: Ciao signori Nocera, guarda cosa c'era quando non c'era, c'era, non c'era, c'era.
1: C'era Nocera.
0: Una cosa che c'era una volta, ora non c'è più, ma grazie alla nostra programmazione musicale la riascoltiamo.
1: Vuoi dire questa canzone dei Velvet?
0: Esatto, Boy Band.
2: Ma Mauro?

0: boy band.
1: Sta bailando nella boy band. Scusate, eravamo un po' lontani dal microfono, ci stavamo muovendo e per quello. Vabbè,
2: esatto,
1: niente.
2: Esatto.
1: E Luca Camorcia,
2: cosa dice?
1: Da Parabiago, il parafulmine di Parabiago, mm-hmm. dice che dobbiamo andare.
2: Se lo dice lui.
1: Yeah. Yeah. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Yeah, niente, oggi è

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: I weekend esagerati non ti bastano mai? Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: A Mac-

0: dottor Scotti.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Vivere bene, parola d'ordine, mens sana in corpore sano. Ogni mattina, da lunedì al venerdì, io vi aspetto con il Vivere Bene, l'appuntamento quotidiano dove vi regalo piccoli e grandi consigli su come vivere in modo equilibrato, sano, su come prendervi cura di voi stessi. Vivere bene suona con...
4: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Cavana.
1: È arrivata la traduzione nella lingua di quello di prima che ha scritto in italo-albanese, hai visto?
0: Francesco Nicola, sì, grazie, ho letto la traduzione, grazie bene, mille, bene. Sei molto gentile, grazie.
1: Poi ancora, ciao a tutti, mi chiamo Matteo, 12 anni, sono con mio fratello Giorgio e i miei genitori in viaggio per andare in Calabria, vi stiamo ascoltando dall'inizio del viaggio, siete la nostra radio del cuore, grazie.
0: Chi è?
2: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano, guidate con prudenza.
3: Ciao.
0: Siamo Daniele e Maria.
1: Ciao.
0: Siamo in viaggio dalla Lombardia.
1: Ah, che bello, fa anche rima.
0: Verso la Calabria per le nostre meritate vacanze. Siamo addirittura d'arrivo, mancano mancano 239
1: chilometri. Ma cosa vuoi che sia?
0: Grazie per la compagnia.
1: Chilometri. Scusa, dalla Lombardia alla Calabria ormai sono arrivati 239.
0: Quanti saranno? Saranno 500?
1: Che 500?
0: 600?
1: Saranno 900, 800, 900, allora, 1000 più o meno, dipende da quale parte della Lombardia, se nord o sud.
0: E già 600 arrivi
1: comunque,
0: a Roma,
1: almeno 800 sono tutti di 800-900. Comunque, ecco. Buon viaggio anche a voi. E andiamo con la prossima. Vi auguriamo, visto che arriverete più avanti, di trovare sempre.
0: È sempre bello.
1: Sempre bello.
0: È sempre bello.
1: E quindi, come dice Coez.

0: Buona domenica, buon giovedì, c'era Safe a chiudere questa prima oretta insieme. Vogliamo salutare Alberto che ha 10 anni?
1: Sì, a 10 anni stanno partendo per il Salento. Bene. Stanno andando a Lecce, ci ascoltano.
0: Bravi, e allora li salutiamo e auguriamo loro buon viaggio.
1: Buon viaggio, buon viaggio, partite bene proprio adesso, fate il conto delle ore che ci metterete perché sono le 2.
0: Oh, God.

0: ma finché c'è corrente corriamo, come si dice. Giorgia Corpi Celesti, prima Antonellone Venditti, ci vorrebbe un amico, seconda oretta insieme. Non so se l'avete saputo, ieri pomeriggio verso le 17:30, quindi un'ora e mezza dopo di noi, io sono passato proprio da lì, 6 centri commerciali nel milanese sono stati evacuati a causa di un allarme bomba.
1: Che paura. Sì, le direzioni delle strutture hanno ricevuto una mail identica con come oggetto scritto leggere urgentemente.
0: E ovviamente loro cosa hanno fatto?
1: Hanno letto subito. Hanno letto.
0: E cosa c'era scritto?
1: C'era un testo fatto di frasi sconnesse in cui l'autore affermava di aver piazzato più ordigni esplosivi e chiedeva di...
0: Con chi voleva parlare?
1: Voleva parlare con il Presidente della Repubblica, insomma aveva questa richiesta.
0: Sì, sì.
1: Chiaramente sono entrate in azione le forze
0: dell'ordine. Certo che sì, perché purtroppo anche se era un allarme farlocco, dopo l'evacuazione le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, insomma gli artificieri hanno effettuato tutti i controlli, verifiche, per diverse ore hanno escluso la presenza di ordigni esplosivi.
1: Meno male.
0: Noi l'altro giorno abbiamo dato la notizia che il caldo dà alla testa e in effetti forse è proprio così.
1: Sì.
0: Non lo so, insomma, certo è che ora uno si va lì nel centro commerciale e fa un caldo infernale, dove vai? Ti vai a piazzare nel centro commerciale,
1: certo,
0: che è fresco.
1: Certo.
0: Questo probabilmente voleva far uscire la gente.
1: Adesso noi salutiamo gli amici della polizia postale che saranno all'opera per capire da dove arrivano queste mail.
0: Non lo sappiamo. Sta di fatto che comunque, voglio dire, qualcuno sarà stato e qualcuno sicuramente lo prenderanno prima o poi questo.
1: Certo,
0: qualcuno
1: con dei problemi sicuramente.
0: Sì. Va bene, niente, questo qua volevamo dirvelo, quindi se state andando al centro commerciale, ciao.
1: Ma non lo devi dire così, cosa c'entra?
0: No, era per dire.
1: Adesso non è che, insomma.
0: Andate a schiattare fuori a 40 gradi.
1: Ma
0: sotto
1: no,
0: il sole,
1: andate tranquilli al centro commerciale, che quello lì era fuori di testa.
0: Stiamo scherzando.
1: Ma
0: stiamo
1: scherzando. Certo, certo.
0: Speriamo lo prendano presto. Nel frattempo andiamo con il Disco Italia.
1: Volentieri.
0: Perfetto, via.
2: Disco Italia è Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini.

0: Bam bam, bambina.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: Molto bene, è arrivata una freddolina di Gio da Varese. Sentiamo.
1: Allora, tra amici, sì. Ma è vero che a casa fai tutto tu? Cioè, lavi, stiri, pulisci, riordini?
0: Sì, sì, è vero.
1: Ma scusa, è tua moglie?
0: No, lei si lava da sola.
1: Grazie Gio da Varese, carina.
2: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
3: Buono.
2: Melone retato.
3: Buono.
2: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
3: Buono.
4: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
5: In questa notte fantastica.
6: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
7: Ti porto via con me.
6: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
7: Sono un ragazzo fortunato.
6: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Certi sogni sono così grandi che fanno rumore, come questo di Samuel.
12: Servizio!
11: O come questo di Cheryl.
13: Il progetto è stato un successo!
11: Sono sogni che fanno rumore perché appartengono a chi non ha voce, a Samuel, a Cheryl e agli altri bambini delle baraccopoli di Nairobi, in Kenya. Adotta un bambino a distanza e sostienilo nel suo percorso dall'asilo al lavoro. Perché tutti i bambini hanno un sogno, ma alcuni per costruirlo hanno bisogno di te. Vai su aliceforchildren.it.
14: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
15: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
16: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
17: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
18: Perché? Ecco perché.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
9: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi. Spero.

0: Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Come stai?
2: A volte è difficile uscire di casa.
3: Pensavo di essere l'unico a stare così.
4: La mia famiglia non capiva cosa fare.
5: Mi sentivo sbagliato, non visto.
6: Tanto se non si vede,
3: le altre persone pensano che non sia reale.
4: Ma lo è, come? È una questione di salute.
5: Questo cambia tutto.
6: Posso stare bene.
3: Con le cure.
4: Con il tempo.
7: Fondazione Vecchioni, insieme per la salute mentale.
8: Scopri di più su fondazionevecchioni.it.
9: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: DNA.
1: DNA, il tuo DNA.
0: DNA.
1: DNA.
0: DNA.
1: DNA, il desossido ribonucleico.
0: Ah, ok, scusami, DNA in
1: era
0: quel
1: giusto,
0: senso.
1: Non giusto, so, una roba che mi è venuta
0: così. Ecco. Gabri Ponte con Giovanotti, c'è un messaggio, ragazzi, stiamo partendo da Sant'Antioco per Olbia, direzione Giova, Summer Party e Festa. Emanuele e Cristian, un saluto a Matteo e Davide, i nostri figli che non sono voluti venire con noi, male.
1: Male, si perdono uno show bellissimo.
0: Male, malissimo, ci saremo anche noi, siamo, certo. Lo stiamo accompagnando Lorenzo.
1: Esatto.
0: In questo viaggio di festa. Poi,
1: salutiamo anche Renato da Brescia che ci ascolta. Ciao Renato.
0: Bravo Renato, ci ha fatto una battutina ma non la ripetiamo su quello che abbiamo detto prima sull'allarme bomba. E poi
1: ciao Mauro, ciao Francesca,
0: ciao.
1: Sono Anna.
0: Anna,
1: vi auguro una buona giornata.
0: Grazie.
1: Meno male che non è successo nulla,
0: meno
1: e sei qui in onda con Francesca,
0: meno
1: dice.
0: Meno male, sì, sì,
1: dice
0: sì.
1: Anna.
0: Grazie, meno male.
1: Tutto a posto.
0: Tutto a posto.
1: Era un falso allarme.
0: Bene. Nei centri commerciali a volte ci sono anche i cinema, giusto?
1: E io amo andare d'estate al cinema al fresco.
0: Vedi. Allora diamo qualche dritta subito.
1: Volentieri.
0: Via. Dai.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio. Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana.

0: sempre mentre sono al lavoro, anche qui fa caldissimo, 30 gradi, vabbè,
1: ma 30 già
0: 30
1: sono,
0: va bene, rispetto ai 40 in certe zone, o 42, comunque non vedo l'ora che arrivino le vacanze di fine agosto per andare nella mia amata Reggio Calabria, troverai un fresco a Reggio Calabria.
1: Mamma mia, veramente,
0: ciao Carmen,
1: sicuro.
0: Un bacione, poi.
1: Sono Rafael Brasiliano, vorrei...

0: Mamma mia, ragazzi, che calor, che calor.
1: Chi è?
0: Ciao,
1: Vasco. Vasco arriva sempre al momento giusto, sì. Sempre giusto.
0: Ci cantiamo una canzone.
1: Cantiamo, quale cantiamo?
0: Sbagli che fai.
1: Sbagli che fai, sono tanti, ma va bene così.

0: devo dare torto a Vasco Rossi.
1: Anch'io un po', Vasco, mi dispiace.
0: Non ho imparato niente dagli sbagli che ho fatto, purtroppo.
1: Io delle volte proprio sono recidivissima, niente da fare, niente da fare.
0: Comunque, ha quasi sempre ragione, stavolta un po' meno.
1: È vero, già.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Charlotte Tilbury arriva per la prima volta in edicola con Elle. Da oggi l'iconico Beauty Light Wand che ha conquistato il mondo è tuo a soli 4,90€ oltre il prezzo della rivista. Scopri le 3 tonalità disponibili in full size e collezionale tutte per un beauty case da sogno. Corri in edicola solo con Elle.

0: Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
6: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
7: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: No, è mio!
10: Guarda questo video, fa troppo ridere.
11: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
12: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
13: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
14: E a noi che aspettiamo?
13: Congratulazioni!
14: Di gustarci il cocomero!
13: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Facu, vamos adelante. Molto bene.
1: Vamos, vamos.
0: Allora, hablamos en español porque hablamos de Alcaraz.
1: Alcaraz, Carlos.
0: Esatto, proprio
1: Carlos
0: lui.
1: Carlos Alcaraz.
0: Carlos Alcaraz, che ha da poco annunciato il ritiro anche dal prossimo torneo di Cincinnati negli Stati Uniti, insomma, comunque in vista del prossimo rientro, dopo l'infortunio al polso, si sta allenando in un modo molto particolare, cioè praticamente lavora con un occhio coperto da un cono forato, tipo il gelato, bucato in punta, capito?
1: Esatto, è un allenamento speciale, nulla sì. È dato al caso,
0: nulla.
1: Infatti questo tipo di allenamento col cono sull'occhio serve a stimolare il cervello e elaborare le informazioni visive in modo diverso,
0: esatto,
1: migliorando quindi la percezione, i tempi di reazione e la qualità del gesto tecnico.
0: Perché dicono che una volta tolto questo cono, l'atleta avrebbe la percezione soggettiva che la palla si muova più lentamente.
1: Pensa a te.
0: Bisognerebbe provare a farlo
1: allora,
0: anche noi.
1: Allora, adesso faccio
0: succede.
1: Il cono e provo a mettertelo sull'occhio.
0: No, mettitelo nel tuo occhio.
1: No, te lo metto a te.
0: No, perché tu me lo infili dentro dalla
1: no,
0: parte al
1: contrario.
0: No,
1: te lo giro dalla parte giusta, stai tranquillo, fidati di me allora, che io so allora, fare il cono.
0: Sì, fai il cono.
1: Fai il cono.
0: Io preferisco la coppetta. Quindi in questo modo, no? Praticamente
1: esatto.
0: Lo prendi al contrario, così.
1: È così, così. Allora, aspetta che prendo lo scotch, no, così te lo incollo.
0: Io qua così ti vedo piccolissima.
1: E devi, perché esattamente, guarda, mi muovo.
0: Infatti, ti muovi più lentamente.
1: Hai
0: infatti,
1: visto?
0: Hai ragione,
1: funziona,
0: hai ragione. Potrebbe
1: ragione,
0: essere
1: allora.
0: Vero, potrebbe essere
1: già.
0: Vero. E vai, evviva!
1: E viva!
0: Speriamo di vederlo presto in campo, perché

0: Flamenco paranoia. Mauro? Mauro?
1: Ti stavo facendo la base.
0: Mauro? Hai visto che...
1: Sì, ho visto.
0: Ma corre troppo?
1: Corre. No, il tempo passa in fretta quando siamo insieme noi. È triste aprire quella porta, ma io la... No, cos'è che
0: non diceva? La so, però vabbè. Io lo dico.
1: Andiamo.
0: Che sono le tre.

0: Domanda a fuoco, secchiata. Abbiamo spento.
1: Ah no, stavo già anticipando quello che arriva dopo. Chi ha orecchie per intendere.
0: E intende, gli altri in camper. Allora, Gianni Morandi apri tutte le porte. Prima Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola,
1: Coca-Cola
0: e
1: sì,
0: abbiamo
1: sì,
0: aperto
1: sì.
0: così la terza e ultima oretta insieme con Francesca Leto,
1: con Mauro Marino.
0: Siamo in tinta anche oggi, non l'abbiamo
1: veramente
0: ancora detto, siamo sul verdino tutte e due.
1: Ormai per così, com'è
0: sì,
1: che si chiama entanglement? Entanglement.
0: Non dire
1: quando fai le cose,
0: non dire
1: sei connesso alle ecco. persone senza dirti le cose.
0: Ciao.
1: Allora, ciao Radio Italia.
0: Ciao.
1: Sono Danilo.
2: Ciao.
1: Danilo, vi scrivo da Roma.
0: Sì.
1: Gentilmente potreste riprodurre una canzone, ci chiede una canzone di Ultimo.
0: Arriverà.
1: Che racconta il suo mood ultimamente.
0: Ma certo.
1: Arriverà.
0: Vedremo sicuramente, vedrai. Rientrato da Ibiza, ma anche qui si sta bene, perennemente in piscina. Saluti Marcello dal Lago Maggiore. Molto bene.
1: Sì, è bello anche il Lago Maggiore.
0: Sì, però Ibiza.
1: Ibiza
0: c'è il mare.
1: Sì. Ciao ragazzi, ciao.
0: Sì.
1: Sono Dani Kashlaf di Tripoli in Libia.
0: Dalla Libia.
1: Vi voglio molto bene, continuate così.
0: Grazie Dani, ci piace molto e ci ascoltano anche in Libia. È la prima volta che
1: sì?
0: mi succede, quindi
1: bene.
0: È bello. 40 gradi, ultimo giorno domani, poi destinazione Miami. Dice Stefano Dalecco. Ciao Stefano, buon viaggio.
1: Chi è?
3: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano. Di al pilota di guidare con prudenza.
1: Sì, ma lì non è che possiamo andare.
0: Prego.
1: Ciao, saluto Daniela che oggi è arrabbiata per colpa del lavoro dalla Sardegna.
0: Daniela, ci dispiace. Cosa possiamo fare per farti passare l'arrabbiatura?
1: Magari potreste cantare con me questa bella canzone che sta arrivando.
0: Non lo so.
1: Secondo me passa tutto.
0: Sì, ma non so come la canta lei, se la canta come te.
1: No, ma le passi sfoga.
0: Io un'idea ce l'avrei, però. Ho un'idea ce l'avrei.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: l'effetto che volevamo per Daniela di prima, che oggi è arrabbiata per colpa del lavoro dalla Sardegna.
1: E per tutti voi lo sfogo.
0: Lo sfogo, lo sfogo. Oh. Ragazzi, Cinzia, vorrei salutare la mia collega Simona che da lunedì se ne va in ferie per 2 settimane. Vergognosa, da Riccione, dice.
1: Beh, dai, 2 settimane, però.
0: Esatto.
1: No, non
0: poi
1: va bene, troppo.
0: C'è un vocale che è arrivato.
1: Poi c'è questa amica che si chiama Alessandra, che ci ha mandato il vocale da
0: Rosignano Monferrato,
1: provincia di
0: Alessandria.
1: Alessandria, ecco.
0: Dice che ci sono solo 43 gradi e mezzo.
1: 43 e mezzo è un po' tantino.
0: Cosa vuoi che sia? Cosa vuoi
1: tanto,
0: che sia? Se butti la pasta, secondo me.
1: Sì.
0: Manca poco.
1: Anche l'uovo,
0: rifreschiamola con una bella secchiata.
1: Sì, sì, sì.
0: Se lo apri, lo fa cuocere sul baule della macchina, sul cofano della macchina.
1: Esatto, esatto. Così.
0: Molto bene, possiamo andare con la prossima canzone dopo aver ascoltato la bellissima di Mango, Rondine. Facciamo il Mamma non Mamma.
1: Facciamolo, dai.
0: Mamma non Mamma.
1: Madame lo facciamo.

0: ma alla fine l'ha scoperto se mamma o non mamma.
1: Secondo
0: cioè,
1: me siamo ancora
0: lama.
1: Lì, siamo ancora lì, non si capisce.
0: Lama o non lama?
1: Lama.
0: No, perché lama sputa.
1: No, lama
0: ah,
1: senza
0: ho
1: sputo.
0: Già, ho
1: sì, sì.
2: Oh, no!
0: Andiamo, andiamo, andiamo!
2: No!
0: Andiamo a andare, vai!
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana a 4,49 euro e melone liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.

0: dottor Scotti.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
2: Caldo asfissiante.
3: Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.

0: Rap sempre sì, eh?
1: Stavo cantando anch'io questa bellissima canzone di Sal Da Vinci, Per Sempre Sì, la canteremo per sempre.
0: Chi è? Yeah.
2: Saremo io
1: ancora
2: te.
1: Mannaggia,
0: per sempre.
1: Guarda,
0: saremo
1: anche...
0: io e te per sempre.
1: No, ma anche no. È venuto anche Roberto Greco.
0: Ciao,
1: vedi,
0: Roberto. Ma del resto, quando c'è Sal che canta, la folla arriva.
1: Ma ma parliamo delle vibrazioni. Le vibrazioni hanno un mantra per quest'estate. L'importante è non fermarsi mai, dicono.
0: Beh, sì, vale per tutti. Direi che può valere per tutte le cose. Le ha scritte queste parole Francesco Sarcina sui social, raccontando appunto il loro tour estivo che è in corso. La prossima data è per lunedì prossimo a Catanzaro.
1: Bene, bene. Il 10 a Catanzaro.
0: Sì.
1: Le vibrazioni non si fermeranno neanche a estate finita, perché il 5 novembre hanno già fissato un concerto al Largo Venu di Roma. Largo Venu di Roma. E dov'è? Dov'è il Largo Venu di Roma?
0: Dov'è?
1: Dov'è?
0: Ce lo dico.
1: Dov'è?
0: Dov'è?
1: Largo? Dov'è?
0: Dov'è?
1: Boh.
0: Dov'è?
2: Cerco.

0: Peace and love, ma non sempre, come dice J-Ax, che ieri ha fatto il compleanno, quindi ancora auguri. Allora, negli ultimi giorni le coste del Regno Unito si sono riempite di strane creature blu, mollicce, simili a delle piccole meduse, hanno un corpo tondo, molle, una vela gelatinosa e un colore sfumato tra il bianco e il blu intenso.
1: Che carine, non insomma, sono, carine, no, no, non sono delle medusine,
0: no, no.
1: Sono degli esemplari di Velella Velella, conosciuti anche... si chiama così, conosciuti anche come barchette di San Pietro o barchette di San Giovanni.
0: Perché? Non lo sappiamo,
1: ma perché arriveranno
0: ve lo spiegheremo
1: in quel
0: poi
1: periodo lì, magari.
0: Non lo sappiamo perché erano già state viste da un'altra parte in un altro periodo.

0: Boston, adesso erano lì, appunto, e purtroppo vivono poco, devo dire.
1: Sì,
0: quindi non erano
1: loro,
0: le stesse, non
1: no,
0: erano le
1: loro...
0: stesse. Quelle altre erano già schiattate prima.
1: Erano
0: quindi...
1: già schiattate. Basta che escano un attimo fuori dall'acqua,
0: certo,
1: e
0: comunque,
1: basta.
0: Se vedete delle cose così in giro blu, non vi spaventate, non vi fanno nulla.
1: Esatto,
0: va bene?
1: Poverini,
0: perfetto.
1: Poverini.
0: Ora possiamo proseguire e andiamo con Anna.
1: Vai.
0: Anna, tu

0: I messaggi li prendiamo tonight.
1: Li prendiamo subito? Sì, perché tra poco c'è l'ultimo giro dei saluti a casa.
0: Allora li prendiamo subito. Sì.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Sei cambiato, cambiato fine settimana, sei tornato e sembravi un altro proprio.
1: Veramente? Dice tu così, sì, sei tornato abbronzatissimo.
0: Ma da quando?
1: Da quando siamo tornati.
0: Ah, vabbè, eravamo al mare, certo. L'ultimo giro di saluti a caso, mandiamo una secchiata a Mattia che è dal meccanico per un tagliando e a caldo. Pensa al povero meccanico che sta lavorando.
1: Mamma mia, veramente. Buongiorno, oggi c'è più fresco, ci sono 40

0: al sud Sardegna. Bella,
1: allora,
0: foto.
1: Maladroja, che si legge così, è una spiaggia dell'isola di Sant'Antioco.
0: Le
1: salutiamo
0: tutte,
1: tutti.
0: Le sa tutte.
1: Che
0: io ho
1: posto.
0: Letto la X, pensavo fosse.
1: E no,
0: X.
1: Anch'io leggevo la X, poi me l'hanno spiegato. Ciao, Gio.
0: Il sardo è come l'inglese, allora.
1: Eh
0: via.
1: Sì, okay. Vedi,
0: poi,
1: lì sì.
0: Cosa
1: lì
0: abbiamo? Sì.
1: Ciao, stiamo facendo un road trip da Montreal fino a Charlottetown, l'isola del principe Edoardo, e sulla strada si incontrano pullman che trasportano auto e auto che trasportano case.
0: Vero,
1: ciao da Francesca e Francesco, ci mandano la foto.
0: La foto è vero, c'è un pullman che sta trainando un'auto. Buongiorno, siamo in viaggio per la Puglia, volevo fare una dedica a mio marito Max, la canzone è quella, vabbè, la mettiamo dopo, quella arriverà sicuro. Poi.
1: Arriva di sicuro. E poi Carmelo vorrebbe una bella secchiata d'acqua perché ci sono 41 gradi all'ombra a Forlì.
0: A Forlì fa caldo anche lì, vedi, fa caldo dappertutto, mal comune, mezzo, come dicevamo prima. Molto bene, chi abbiamo?
1: Adesso abbiamo Achille Lauro.
0: La città degli angeli di Achille Lauro.
1: È lui.
0: Su Radio Italia solo musica italiana.
1: Ma dai.
0: Mi sdraio a terra come i dori.
1: Dai.
2: Ma Mauro?
0: È qua.

0: Lo sai già come va o non lo sai?
1: Ma lo so che noi dobbiamo andare via, sono arrivati Giuditta e Marco, questo volevo dire, e l'abbiamo detto.
0: Ciao,
1: buongiorno
0: ragazzi.
1: Marco, buongiorno
2: ciao,
1: Giuditta.
2: Ciao,
1: non
2: buongiorno.
1: Vedo Giuditta.
3: Sono qua dietro.
1: Ah, scusa. Era dietro al monitor.
2: Io e Mauro
1: nascondi.
2: Siamo seduti e le ragazze sono in squat in questo.
0: Sto facendo la spaccata.
1: Beh, loro hanno il fisico, guarda, noi no. Esatto, cioè io no, parlo per me, ragazzi. Ci mancherebbe,
0: No,
1: la spaccata, stai rompendo.
0: Sì,
1: ah no, niente.
0: Cosa?
1: Niente.
0: Adesso comunque stiamo per andare, quindi anche se la posizione non è comoda fa niente.
1: Sì.
2: No. Scende progressivamente.
1: Nessuno là dietro, no, c'è nessuno. No. Va bene, allora noi ce ne andiamo, vi lasciamo con Giuditta e Marco e salutiamo. Mica sarai con noi anche domani, Camorcia?
0: Ah, vero? No, ha detto no.
2: Ero già preoccupato. Settimana già lavorato.
1: Ero già preoccupato. Due giorni basta e avanza, certo, è dura.
0: Grazie Luca Camorcia da Parabiago.
1: Parafulmine del Parabiago.
0: Torniamo domani,
1: sì,
0: allora.
1: Torniamo domani alle 13.
0: Va bene.
1: Rimani tutto il giorno in
0: no,
1: questa posizione.
0: No, adesso sto proprio aspettando di dire il segnale orario per togliermi da questa posizione.
1: Sempre potresti andare con Roberto Bolle a fare le spaccate.
0: Magari, a domani.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, sono

0: al mio paese, Serena Francale, Levante, Delia, Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon giovedì 6 di agosto.
1: Buon pomeriggio a te, Marco Farielli.
0: Ciao,
1: salutiamo anche Larizza, Antonio Larizza,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: è in regia. Allora io vorrei iniziare facendo una cosa che sicuramente avete già sentito, di cui già sapete, è scomparso Guccini.
0: Sì.
1: È veramente un simbolo del cantautorato italiano, ma anche dell'impegno sociale, politico, e insomma volevamo accodarci alle tantissime persone che lo stanno ricordando in queste ore.
0: È simbolo di tante cose, di una generazione, di più generazioni, onestamente, cantore di tante cose che non possiamo neanche stare qui
1: ad elencare,
0: sì, perché sarebbe riduttivo.
1: Sì,
0: di conseguenza volevamo solo accodarci a questo saluto anche noi, sì, perché è doveroso.
1: Esatto. Noi comunque abbiamo due ore da trascorrere insieme e ovviamente faremo quello che facciamo tutti i giorni, perché ci sono tanti aggiornamenti che riguardano la musica e tante cose di cui parlare.
0: L'estate, diciamo che l'estate ne combina.
1: Sì, ne combina
0: più di quanto avessimo previsto fino alla stagione scorsa, quindi vi aggiorneremo su un sacco di cose.
1: Allora siamo pronti ad iniziare?
0: Iniziamo?
1: Dai, partiamo.
0: Vai.
2: Disco Italia è Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini.

0: Bam bam, bambina.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Zucchero, rispetto su Radio Italia, solo musica italiana. Dicevi che l'estate ne combina parecchie, d'estate ci si sposta e quindi si fa affidamento sul navigatore, no?
1: Ma certo, sì, però uno può anche essere libero di fare quello che gli pare, soprattutto se ha del tempo a disposizione, magari non deve lavorare, magari, capito, c'ha le giornate libere e invece di farsi una passeggiata si fa
0: un giro in macchina,
1: si sposta, fa un po' di chilometri in più, perché alla fine uno è libero di fare quello che vuole.
0: Però possono capitare delle cose.
1: Possono capitare gli imprevisti, certo.
0: Che noi vi racconteremo.
1: Come no?
0: Non subito,
1: tra
0: però.
1: Tra poco.
2: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Corri da Tron!

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
5: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: The Colors, Rolling Stones, Radio Italia, solo musica italiana. Allora, si parlava prima dell'estate imprevedibile, del fatto che però ognuno di noi, insomma, quando ha un po' di tempo libero gestisce un po' come gli pare il suo tempo, no?
1: Sì, sì, sì. Allora, c'è questo signore francese che era uscito dalla sua casa a Châtillon-sur-Touet.
0: Dove?
1: Châtillon-sur-Touet.
0: E dov'è?
1: In Francia.
0: In Francia.
1: Nuova Aquitania, per andare dal suo medico. In auto.
0: Capita, ci sta, okay. Poi hai un medico di fiducia, magari non vai a quello sotto casa, però vai dal tuo medico di sempre, no? Sì. In questo caso ti stava 20 km.
1: 20 km, quanto tempo ci
0: 20
1: mette?
0: 20 minuti, dai, sì. mezz'ora massimo.
1: E lui dopo 20 ore di viaggio.
0: Quante?
1: 20 ore di viaggio.
0: C'era traffico.
1: 2000 km percorsi, si è trovato in Croazia.
0: Ma come Croazia?
1: Sulla costa dell'Adriatico.
0: Scusami, allora, questo signore di 80 anni, in perfetta forma, assolutamente lucido,
1: sì,
0: pensava che il navigatore avesse

0: scelto un giro panoramico, quindi ho detto ma sì dai, ma sì, tanto non è urgente.
1: Sì, si è fidato del GPS. Ora però io
0: 2000
1: dico,
0: km che doveva averci pure la benzina per farli,
1: ma
0: però,
1: secondo me si è fermato per fare benzina pure nel tragitto. Ma poi io mi domando, no, ora io non è che dico dopo un'ora, dopo due,
0: no, 2000 km saranno,
1: ma 20 ore, cioè tu prima di arrivare a 20 ore di viaggio ti fai una domanda, dici ma forse scusa, sono a Guidonia come Cecilia Cantarano.
0: Lui non si è posto il problema, capito? Ha detto vabbè io vado, dai che bello questo giro, era lì che stava ascoltando la musica.
1: Chiudiamola in modo filosofico.
0: Come
1: non conta la meta, conta godersi il viaggio, e lui se l'è goduto, signori, lui se l'è goduto
0: con la musica alla radio, Laura Pausini.

0: Le bambole di pezza porno su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo parlato di equivoci prima,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: una
1: sì.
0: persona ha continuato a seguire il navigatore, è finita in Croazia dalla Francia.
1: Pensa invece quest'altra persona qua, che equivoco ha generato, perché di fatto lo ha creato lui, nessun altro l'ha capita come l'ha capita lui.
0: Allora,
1: cosa.
0: Però, voglio dire, vi raccontiamo la storia, giudicate voi.
1: Vai,
0: cioè,
1: vai,
0: questo
1: vai.
0: Signore inglese è entrato in palestra completamente nudo. Totalmente
1: ecco,
0: nudo.
1: Si è lasciato andare anche ad alcune posizioni di yoga, perché comunque aveva voglia di allenarsi.
0: Okay, fatto insomma, poi forse lo yoga,
1: lo yoga non
0: la
1: è
0: la disciplina peggiore da fare nudi. Vabbè, comunque la polizia è intervenuta e lui ha detto: no, però scusate, qua c'è lo slogan della palestra che è zona senza giudizi.
1: Cioè, cosa state giudicando? No, la stiamo giudicando, la stiamo arrestando per atti osceni in luogo pubblico, senza giudizi. Però intanto venga con noi.
0: Però non aveva torto.
1: Comunque,
0: cioè,
1: l'arrestiamo, quando esci non ti devo dare neanche i vestiti, capito?
0: Quello è molto comodo, effettivamente. Sì. Non c'erano effetti personali. A meno che, però, no, non c'erano effetti personali da restituire.
1: No,
0: non
1: anguilla.
0: Lo so neanche io, non voglio sapere. Però, di fatto, insomma, aveva ragione. Cioè, se è una zona senza giudizi, è una zona senza giudizi. Quindi,
1: certo,
0: il fatto di dire che io non posso
1: senza
0: stare
1: giudizi
0: nudo.
1: Non vuol dire senza reati. Cioè,
0: ma se tu mi dici che io non posso stare nudo, tu stai giudicando il mio stare nudo.
1: Questo
0: è il concetto.
1: Cosa abbiamo imparato da questa storia? Di non prendere alla lettera i cartelli.
0: E soprattutto di non spogliarsi nudi nei luoghi pubblici.
1: Quello sì.
0: Vabbè, comunque bene ricordarlo.
1: Se sei a casa tua, sei da solo, allora fai tutto lo yoga che vuoi, come vuoi, no?
0: Non dipende, ti arresta nessuno, sì, se sei da solo, perché se c'è qualcuno, sai che cosa ti potrebbe dire.
1: Cosa?
0: Dai, che fai?
1: Eccoci, Brescia.

0: Bresh, dai, che fai su Radio Italia Solo Musica Italiana? Che bisogna proprio dirlo così, dai, che fai?
1: Dai, che fai? No, tra l'altro, vedi, quando succedono delle cose, gli artisti o le persone che in generale hanno molti follower possono aiutarci, ok, sì, a rintracciare la persona giusta che stiamo cercando. È il caso, insomma, di cui parleremo tra poco.
0: Ah, hai già detto tutto. Ah, io allora aspetto. Aspetto.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: sacco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: In questa notte fantastica.
5: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
6: Ti porto!
5: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
7: Sono un ragazzo.
5: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Click Boom di Rose Villain, Radio Italia, solo musica italiana. Allora, appello social di Rose Villain, una cosa.
1: Sì, c'è già stato in realtà, sì. È già successo nel 2024. Aveva lanciato un appello per denunciare il furto della sua moto. In meno di 12 ore i fan l'avevano aiutata a ritrovarla. E un ragazzo che si chiama Ivan, che era stato fondamentale per ritrovarla, era stato ricompensato con libero e illimitato accesso ai concerti di Rose Villain.
0: No, non male, non male.
1: Infatti.
0: Non male. Adesso, in questo periodo, Rose Villain è tornata a chiedere una mano al suo pubblico, agli amici siciliani e non, perché si è persa la cagnolina di famiglia.
1: Oh.
0: Sì, nel comune di Patti.
1: Nei pressi di Sorrentini. La cagnolina si chiama Greta, è dolcissima e lei ha detto: siamo persi senza di lei. E ha anche scritto: vi faccio un regalo se la ritrovate.
0: No, spero che non sia lo stesso regalo dell'altra volta, insomma, sennò poi diventa ripetitiva la cosa.
1: Detto, però, insomma, io a parte che spererei che la cagnolina venga ritrovata indipendentemente dal regalo. Anzi, ti posso dire, la dovete cercare e aiutare a ritrovarla indipendentemente dal regalo che farà Rose Villain.
0: Ma ci stiamo accodando quindi all'appello di
1: certo, l'abbiamo amplificato anche noi con i nostri potenti mezzi radiofonici.
0: Brava,
1: è una cosa
0: dillo,
1: fondamentale.
0: Dillo. Vabbè, insomma, nel caso in cui ci fosse qualcuno interessato, vi aggiorneremo, ma credo che sulle sue storie vi aggiornerà prima lei.
1: Sì, credo di sì.

0: ma sono matta.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Addio a Francesco Guccini, è morto a 86 anni, uno dei più grandi cantautori italiani, con musica e parole ha attraversato intere generazioni. A settembre una cerimonia per ricordarlo. Il Papa incontra i giovani ad Assisi per l'anno francescano. I cristiani sono all'opposto del fondamentalismo, dice il pontefice, che lancia un appello ad abbattere i muri. Accordo Iran-Oman per riaprire lo stretto di Hormuz. E Teheran smentisce i contatti con gli Stati Uniti. Trump: preferisco un accordo, non voglio uccidere persone. Dopo le polemiche sulle spese per la difesa e il caso del Mastro, Giorgia Meloni incontra i leader di maggioranza e prepara la ripresa dopo l'estate. Si indaga sui droni trovati all'aeroporto tedesco di Lipsia, nuovi attacchi russi sull'Ucraina, 4 morti, colpite anche 2 navi mercantili a Odessa. L'Italia nella morsa del grande caldo, oggi bollino rosso in 27 città, i comuni alle prese con le misure per aiutare anziani e fragili e chi non ha l'aria condizionata. Malta, 15enne italiano in carcere da 70 giorni, le autorità maltesi è accusato di reati gravissimi, spunta l'ipotesi dell'adescamento online, l'ambasciatrice dice è in buone condizioni di salute. Europei di nuoto, Chiara Pellacani a caccia del quinto oro nel sincro 3 metri insieme a Elisa Pizzini. Taddeucci fa il bis nella 5 km, bronzi di Pozzuboli e Paltrinieri.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera. In Umbria, sulla statale 71 Umbro, Casentinese, Romagnola, c'è stato un incidente sull'incrocio di Orvieto. In Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, veicolo in avaria sullo svincolo Enna, direzione Catania. In Abruzzo, sulla statale 80 del Gran Sasso d'Italia, ci sarà senso unico alternato con lavori dalle 7 del 24 di agosto alle 18 del 30 ottobre tra Aprati e l'incrocio di Montorio al Vomano. In Lombardia, sulla statale 341 Gallaratese, ci sarà senso unico alternato con lavori dalle 9 alle 22 dell'11 agosto tra l'incrocio Casello Lago Varese a 8 Milano Varese, strada statale 431 di Velate e l'incrocio di Solbiate Arno. Sempre in Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, ci sarà riduzione carreggiata con lavori di manutenzione dalle 22 dell'11 alle 5 del 13 agosto tra incrocio Briosco e l'incrocio di Civate. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio non lasciarti guidare dalla distrazione. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Tiziano Ferro per dirti ciao su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, c'è una cosa che dobbiamo così registrare, un dato di fatto. Da qualche anno si sente sempre di più il dialetto.
1: Sì, soprattutto nei media, cioè credo che i social abbiano influenzato tanto questa cosa, ma il mondo della televisione e del cinema, insomma, è pieno adesso di espressioni dialettali, specie in Italia, che comunque è ricca.
0: Sì, anche se bisogna dire che l'uso del dialetto in Italia si è ridotto notevolmente. Pensate che nel 1988 parlavano in dialetto, cioè conoscevano il loro dialetto, il 32% delle persone, e adesso lo utilizzano abitualmente solo il 9,6%, che è pochissimo.
1: Sì, è molto poco, forse anche per questo bisogna preservarlo, a mio avviso.
0: Ma io mi sono trovata, ne abbiamo parlato spesso anche io e te fuori onda di questa cosa del dialetto, perché ad esempio io sono ligure, ma il mio dialetto io lo capisco ma non lo so parlare.
1: Vergogna.
0: Cioè, no, ho delle difficoltà, a parte che è difficilissimo il dialetto, ma poi ho veramente delle difficoltà a parlarlo, perché magari so i modi di dire, però non riesco a fare un discorso intero in dialetto.
1: Ok, B1 sei.
0: Sì. All'incirca, ah. Sì. Tu invece lo sai parlare.
1: No, io lo parlo, sì, lo parlo e lo comprendo, sì.
0: Ma è una ricchezza, secondo me, e quindi. A me piacerebbe sentire un po' dei dialetti delle persone che ci stanno ascoltando. Allora, so che è rischiosissimo.
1: È rischiosissimo, ma con annessa traduzione, amici,
0: appunto,
1: per favore.
0: Appunto, cioè, per favore, per evitare... evitate alla base delle cose che non possono essere dette in radio, quindi cose volgari, no. Mandateci magari un modo di dire, una frase nel
1: una
0: vostro dialetto.
1: Una cosa rappresentativa del vostro dialetto con annessa traduzione, perché magari... potremmo scoprire, anzi sono abbastanza sicuro che molti si somiglieranno, insomma.
0: E poi diteci che dialetto è, perché io alcuni faccio
1: fatica.
0: Sì, dai.
1: Va bene, amici, 331-995-0095 per i vostri messaggi vocali.
0: Appunto, dovevamo specificarlo, no, vocali. No, era abbastanza ovvio, però è stato giusto specificarlo comunque.
1: È puntigliosa oggi.
0: Edoardo Bennato, ogni settimana.
2: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: bravissima di Annalisa. Allora, si parlava di dialetti, no? E quindi stavo cercando di capire la varietà dei nostri dialetti sparsi per l'Italia tramite i vostri messaggi vocali. Abbiamo raccolto qualcosa.
1: Ne sono arrivati tantissimi, ma uno ci ha colpito, è questo.
2: Ciao Radita, ciao Domenico, de Malfer, mostro cascaplata, fate ga, dalla Svizzera, scapai. Ciao Raditalia, Domenico, adesso mi sto ritirando dopo il lavoro, dalla Svizzera, la grande Molfetta.
1: infatti è una delegazione molfettese in Svizzera, questa evidentemente.
0: Sì, del Canton Ticino.
1: Capite. Bellissimo,
0: yeah, why not?
1: Bellissimo.
0: Vabbè, ci sono tantissimi messaggi che sono arrivati al 3319950095, tra poco ne condividiamo altri.
3: Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Charlotte Tilbury arriva per la prima volta in edicola con Elle. Da oggi l'iconico Beauty Light Wand che ha conquistato il mondo è tuo a soli 4,90€ oltre il prezzo della rivista. Scopri le 3 tonalità disponibili in full size e collezionale tutte per un beauty case da sogno. Corri in edicola solo

0: con L.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento e tanta energia. Preparati a vivere l'estate più incredibile di sempre. Questo weekend Summerland ti aspetta in Piazza Marcello d'Olivo a Lignano Pineta, Udine. Summerland Tour suona con
7: Citroën e tutta la sua gamma.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno.
9: Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni. Allora, si parlava di dialetto e sono molti i messaggi che sono arrivati un po' per raccontarci con una sola frase come suona il vostro dialetto.
2: Allora, sentiamo subito i messaggi, dai.
3: Ciao Radio Italia, non te danno delle nostre zone, riesce per la bestia blu, a tu stai da quello. È un termine tra bresciano e bergamasco.
2: Allora, non l'ha tradotto, io ho paura. Però vabbè, sì. Va bene
1: così. Lo lasciamo così, lo lasciamo andare. Vai, così. Sì, sì, sì.
4: Quando si vuole vedere se qualcuno ha imparato il piemontese, gli si fa dire nel dialetto: sì. Due paurumu yan lele, due peperoni bagnati nell'olio.
2: No, non lo so ripetere, no, questo. No, questo è molto difficile.
1: Va bene, abbiamo ancora, sì.
2: Sì.
5: Face la mia radio, vi ascolti ogni dì. Siete la miglior radio, vi ascolto ogni giorno.
1: Oltre
5: Elisa
1: essere...
5: da Udine,
1: oltre...
5: questo è il mio dialetto, il friulano.
2: Friulano.
1: Dico, oltre ad essere d'accordo, era abbastanza comprensibile. Tra questi che abbiamo sentito, era quello più comprensibile.
2: Allora, io uno lo voglio leggere, Mario della Sardegna, che scrive: Boys de Radio Italia, sezis sos mezzus de saradioso italianasa. Non so nemmeno se l'ho letto giusto,
1: non
2: probabilmente
1: credo.
2: L'ho letto sbagliato,
1: non
2: però,
1: credo, non
2: ma
1: credo.
2: Quella è una lingua, comunque non c'è niente da fare.
1: Io apprezzo anche chi invece ha deciso di non scegliere la gloria e quindi ci ha mandato dei messaggi irriproducibili. Ok, nel proprio dialetto.
2: Devo dire molti veneti.
1: Cosa vuoi...
2: che molti veneti ci hanno mandato delle cose che non possiamo.
1: Toscana si difende.
2: Aspetta, ce n'è ancora uno.
6: A Milano nella sua provincia si dice fa balla lecc, dire stai attento, no? Fai ballare l'occhio.
2: Io questo lo so perché c'è una birra che ha quel nome.
1: Vabbè, dai. Ragazzi, cosa sta succedendo? Ne mettiamo una, ti va?
2: Mettiamo una canzone,
1: dai,
2: meglio.
1: Fred Palma con Anna Mena, questa si chiama Una volta ancora.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk. Allora, a proposito di Summer Funk, questa è una storia che arriva proprio dalla nostra estate, perché poi sapete che appena succede una cosa del genere i social si scatenano. Di cosa parliamo?
1: Degli scontrini. Ecco. Allora, cosa è successo? Che a Ischia una coppia di turisti è andata in un bar. Allora, due caffè,
0: sì,
1: un dolce,
0: sì,
1: una bottiglia d'acqua,
0: sì,
1: 21,50 euro.
0: Ah.
1: Perché c'erano 4 euro in più
0: di supplemento.
1: Supplemento musica, signore e signori.
0: Ma c'era musica dal vivo?
1: O? C'era il piano bar.
0: C'era il piano bar.
1: Però,
0: che quindi
1: cioè,
0: devo...
1: io, voglio dire, io mi siedo lì, ma hai magari sentito. Non è che penso, cioè, non è che vado lì apposta per il piano bar, o anche sì, però la musica è di tutti. Io ho capito che tu sì, l'hai pagato, cioè, quello del piano bar, però è un servizio che tu offri, non è che...
0: Ora il punto è che sei tu, gestore, che decidi di offrire questa cosa in più. Altrimenti poi si innesca quel malsano pensiero di non suonano, andiamo lì che non suonano, e quindi questa cosa esatto, creerebbe un danno anche alle persone che fanno questo di
1: che
0: mestiere,
1: fanno piano
0: e
1: bar.
0: Noi non vogliamo che questo accada.
1: Ma anche perché diventa un po' come se tu mi avessi fatto pagare un biglietto, capito, per assistere allo spettacolo. Ah, e non dovrebbe funzionare, cioè in teoria non funziona così,
0: come il supplemento per l'aria condizionata, che ne so, cioè comunque ce l'hai
1: appunto
0: messa tu.
1: No, infatti è una cosa che sta facendo molto discutere sui social, però io ho una soluzione. Invece
0: prego,
1: di pagare il supplemento musica, accendete la radio.
0: Accendete la
1: radio. È la soluzione questa.
0: È gratuita.
1: Sì, poi se è Radio Italia.
0: Ma è anche meglio.
1: Meglio
0: certo,
1: ancora. Anzi,
0: perché questo.
1: Esistono altre radio? No, non mi risulta.
0: No.
1: Non mi risulta.
0: Ah, vedi.
1: Ho fatto anche
0: fatto
1: proprio il nome.
0: C'è Biagio Antonacci adesso. Questa si chiama Sognami.
1: Non mi risulta.
2: Che questo.

0: Biagio Antonacci, Sognami su Radio Italia, solo musica italiana. Dobbiamo parlare di un tour attesissimo.
1: Certo, oggi non l'abbiamo ancora fatto, quindi dobbiamo recuperare sulla musica live, sugli eventi che stanno per partire, ma lo facciamo tra pochissimo.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: dottor Scotti.
1: Perché?
2: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato.

0: mondo con i gelati Lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Lui.
1: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.874 euro, TAN fisso 5.99, TAEG 902, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su fiat.it.
2: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
2: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.

0: Samurai J con Ossessione a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, è finita l'attesa per il Giova Summer Party, il tour di Jovanotti, di cui tra l'altro siamo radio ufficiale.
1: Eh sì, perché domani Lorenzo darà il via alla festa sul palco di Olbia, prima delle tante date in programma tra agosto e settembre in giro per tutta l'Italia. Ma c'è anche una novità per questo tour, eh?
0: C'è un'app.
1: Sì.
0: Jovanotti ha mostrato tutte le funzionalità di questa applicazione gratuita che si chiama Giova Summer Party, già disponibile. Se volete scaricarla, se insomma avete in programma di partecipare, scaricatela.
1: C'è tutto. Anzi, per utilizzare una frase che ha detto Samurai J, bisogna correre.
0: Vabbè, no, le app ci sono, insomma, ci sono anche le informazioni logistiche per il punto d'arrivo, nei concerti, gli ingressi, insomma, un sacco di cose che possono essere utili.
1: Va bene. Lo ricordiamo ancora una volta: Radio Italia è solo musica italiana, è la radio ufficiale. Lo ascoltiamo, Jovanotti?
0: Ascoltiamolo, dai, con Alfa, questa si chiama Buon Vento.
2: È un po'

0: Luciano Ligabue, Certe donne brillano su Radio Italia, solo musica italiana. Ma buonasera Emiliano
1: Picardi. Ma ben ritrovati signori e signore, come state?
2: Ma molto bene, lei?
1: Me la cavicchio. Me la cavicchio, grazie.
0: Sembra un
2: questa
0: dialogo
2: formalità.
0: Tra signori sulle panchine.
1: Appena entrati in ascensore.
2: Sì, ma nell'Ottocento tipo.
1: No, saremmo stati più galanti.
0: Abbiamo appena legato i nostri destrieri e ci siamo ritrovati qui.
1: Ma che mondo meraviglioso era, ragazzi.
2: Sì,
1: scusate,
2: sì, ne sono convinto.
1: Che meraviglia era.
0: Sì, si moriva a 30 anni, però bellissimo.
2: Vabbè, che vuol dire? Vabbè, però 30
1: anni che avevi vissuto alla grande,
2: sì,
1: capito?
2: Sì, cioè, incredibili.
0: Sì, noi saremmo tutti fuori scala.
2: Sì,
0: cioè, proprio.
2: Sì.
0: Vivi per
2: adesso
0: miracolo.
2: Quasi quasi ti annoi, capito? Dici, mo che faccio?
0: Certo, va bene. Dopo aver detto questa cosa, che tra l'altro è anche proprio deontologicamente discutibile, sì, sì, io direi che possiamo ringraziare Antonio Larizza, che sì, è stato in regia, e darci l'appuntamento a domani.
2: A domani, sempre alle 4 del pomeriggio, le prossime 3 ore appunto con Emiliano Picardi. Vi auguriamo buona serata, sono le 18 e un minuto.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Addio a Francesco Guccini, è morto a 86 anni, uno dei più grandi cantautori italiani, con musica e parole ha attraversato intere generazioni. A settembre una cerimonia per ricordarlo. Il Papa incontra i giovani ad Assisi per l'anno francescano. I cristiani sono all'opposto del fondamentalismo, dice il pontefice, che lancia un appello ad abbattere i muri. Accordo Iran-Oman per riaprire lo stretto di Hormuz. E Teheran smentisce i contatti con gli Stati Uniti. Trump: preferisco un accordo, non voglio uccidere persone. Dopo le polemiche sulle spese per la difesa e il caso del Mastro, Giorgia Meloni incontra i leader di maggioranza e prepara la ripresa dopo l'estate. Si indaga sui droni trovati all'aeroporto tedesco di Lipsia, nuovi attacchi russi sull'Ucraina, 4 morti, colpite anche 2 navi mercantili a Odessa. L'Italia nella morsa del grande caldo, oggi bollino rosso in 27 città, i comuni alle prese con le misure per aiutare anziani e fragili e chi non ha l'aria condizionata. Malta, 15enne italiano in carcere da 70 giorni, le autorità maltesi, è accusato di reati gravissimi, spunta l'ipotesi dell'adescamento online, l'ambasciatrice dice è in buone condizioni di salute. Europei di nuoto, Chiara Pellacani a caccia del quinto oro nel sincro 3 metri insieme a Elisa Pizzini. Taddeucci fa il bis nella 5 km, i bronzi di Pozzuboli e Paltrinieri.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Che bella che è questa. Un senso, Vasco Rossi all'inizio della serata qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Domani un altro giorno arriverà, domani, ma ci pensiamo con calma. Intanto affrontiamo questa serata del 6 di agosto, questo giovedì sera appena cominciato. Ben ritrovati a tutti, a voi vacanzieri, beati voi, lo dico con quel pizzico di invidia sana, quella voglia di condividere le vostre esperienze, e buona serata anche a tutti quelli che invece oggi hanno avuto un classico giovedì normale, di quelli in cui si fanno le cose classiche, si va al lavoro, ci si sveglia, ci si prepara, poi magari hanno dei turni particolari, magari stanno per cominciare adesso alcuni tra i nostri amici, tra le nostre amiche. Vi accompagniamo da qui fino alle 21, lo facciamo con un team particolare questa sera, perché oltre a me, Emiliano Picardi che vi sta parlando, c'è il Mazzella, ciao Andre, Birbantello, da quanto tempo che mancavi? Ben ritrovati allora, come dicevo, se volete far parte di questa serata insieme, di questo team, 331-995-0095 è il modo più facile per essere dei nostri, per raccontarci la vostra serata d'estate, che io così, sognando, immagino. Allora, in ordine, infradito, pareo appena allacciato, bagno appena finito di fare, quindi 11 minuti fa il tuffetto e adesso poco dopo le 18 ci si prepara per un bel aperitivo, si va verso il Ciringuito della spiaggia e lì si ascolta Radio Italia con Irama e la sua cabana.

0: quanto è diventato mitico il fischietto di Piero Pelù che chiudeva questa Il mio corpo che cambia, anche Litfiba su Radio Italia Solo Musica Italiana. Il mio corpo che si abbronza, si direbbe, leggendo un po' dei messaggi che state spedendo nel team al 331 995 0095. C'è Emma da Rapallo che scrive: sto prendendo il sole sul terrazzo e penso che se anche c'è caldo l'estate rimane sempre la mia stagione preferita, col cuore. Ma sai che sono d'accordo, anche per me, seppure il caldo è fastidioso in alcuni momenti, quanto bella è l'estate.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella.
4: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dynamagic da 12 kg, 1400 giri in classe A a soli 289€. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta MyExpert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.

grande Sandrina, Alessandra Amoroso su Radio Italia Solo Musica Italiana. Comunque andare, tra parentesi, a vedere un bel concerto, meglio ancora se è un concerto di Fulminacci, perché dopo quasi un mese di pausa si prepara lui a tornare sul palco domenica prossima, il 9 di agosto. Il suo tour estivo Fulminacci all'aperto riprenderà con questa data pugliese a Melpignano, in provincia di Lecce. Farà un bis in realtà Fulminacci in Puglia, perché il giorno successivo, quindi lunedì 10 agosto, se la matematica e il calendario sono sempre dalla mia parte, si esibirà a Loco Rotondo, in questo caso nel Barese. Intanto sono anche già disponibili i biglietti per i concerti che poi terrà in Spagna. In programma il 13 di novembre alla Sala Cats di Madrid e il 14 di novembre alla Sala Apollo di Barcellona. Sarà un bel tour spagnolo anche per lui, che porterà la sua musica un po' in giro. Non so se cambierà le versioni delle sue canzoni. Questa per esempio potrebbe diventare Estúpidas Fortunas.

Sono passati esattamente 10 anni da quel joint album, dal disco in cui univano le forze J-Ax e Fedez, comunisti con Rolex. Dentro c'era anche questa "vorrei ma non posto". Pensate come sono cambiati i tempi. 10 anni dopo, vorrei e posto pure parecchio. Non so, basta fare un giro sui social. Oggi guardavo, come in tutti gli altri giorni, sul mio Instagram le persone che seguo, ed è una foto dopo l'altra di grandissime vacanze, di aperitivi sulla spiaggia, di bellissimi tramonti. Insomma, postiamo pure parecchio, ed è giusto così, le vacanze le facciamo una volta l'anno, possiamo condividere

0: attraverso i social, scattiamo qualche foto e facciamo crepare d'invidia quelli che non sono ancora in vacanza, quelli confinati in città come me e Mazzella dall'altra parte del vetro. In realtà è una cosa normale da fare, anzi, se volete condividere non solo foto ma anche pensieri delle vostre vacanze, fatelo al 331 995 0095.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: tribale, anche Elodie nella serata di Radio Italia Solo Musica Italiana. Se invece vi dico spazio, comfort, versatilità, cosa vi viene in mente? Ve lo dico io. Il nuovo SUV Citroen C3 Aircross, naturalmente compatto fuori, ma arriva ad avere fino a 7 posti dentro, perfetto per la famiglia, per le vacanze e per vivere da subito tutte le avventure dell'estate, perché Citroen C3 Aircross è in pronta consegna. E con il comfort Citroen ogni viaggio è ancora più piacevole. Venite a provarlo in spiaggia al Summerland Tour, cercate la vostra tappa su summerlandtour.com e scoprite di più su citroen.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Come stai?
5: A volte è difficile uscire di casa.
4: Pensavo di essere l'unico a stare così.
6: La mia famiglia non capiva cosa fare.
7: Mi sentivo sbagliato, non visto.
8: Tanto se non si vede,
4: le altre persone pensano che non sia reale.
6: Ma lo è, come? È una questione di salute.
7: Questo cambia tutto.
8: Posso stare bene.
4: Con le cure.
6: Con il tempo.
7: Fondazione Vecchioni, insieme per la salute mentale.
9: Scopri di più su fondazionevecchioni.it.
10: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Certi sogni sono così grandi che fanno rumore, come questo di Samuel.
16: Servizio!
15: O come questo di Cheryl.
17: Il progetto è stato un successo.
15: Sono sogni che fanno rumore perché appartengono a chi non ha voce, a Samuel, a Cheryl e agli altri bambini delle baraccopoli di Nairobi, in Kenya. Adotta un bambino a distanza e sostienilo nel suo percorso dall'asilo al lavoro. Perché tutti i bambini hanno un sogno, ma alcuni per costruirlo hanno bisogno di te. Vai su aliceforchildren.it.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno.

0: La mia risposta sei tu.
1: Cantano di ricordi, Pinguini Tattici Nucleari, appena ascoltati su Radio Italia Solo Musica Italiana. Un po' di ricordi di questa estate 26 li costruiamo anche grazie a questa ragazza d'oro, a Chiara Pellacani, che ha appena conquistato il quinto oro ai mondiali che si stanno tenendo proprio in questi giorni. Oro per il tuffo trampolino 3 metri sincronizzato, quindi a lei e alla sua collega la Pizzini un grandissimo ringraziamento per aver tenuto alto il nostro tricolore e per farci svettare sopra gli altri in questa estate caldissima. Ricordi che legati allo sport sicuramente ci terremo anche per quanto riguarda Vozigna, il portiere di Capoverde, 40 anni che è diventato una superstar durante gli ultimi mondiali. Ne abbiamo parlato in lungo e in largo, soprattutto per la sua storia legata ai social. Lui è arrivato ai mondiali con scarsi 50.000 follower su Instagram, è stato spintissimo ovunque nel mondo, adesso sfiora i 30 milioni di follower sul suo profilo ufficiale. Nelle ultime settimane si è rilanciato nel mondo del calcio perché ha firmato un contratto con la squadra di prima divisione cilena del Colo Colo. C'è stato anche un mezzo scandalo perché in Cile non si possono avere soprannomi, Vozigna è il suo soprannome in realtà, e lui però ha fatto richiesta formale di poter avere quel nome lì, quel soprannome scritto sulla maglia, eccezione creata appositamente per lui che potrà competere con la sua squadra in porta, difendere la porta della sua squadra nel prossimo campionato proprio con il suo soprannome. Lo seguiremo perché oltre a essere un personaggio piuttosto interessante, è anche un grande sportivo, cioè ha 40 anni, comunque fa ancora il portiere della nazionale, il portiere in una squadra di grande livello, quindi complimenti a Vozigna.
0: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

Quest'amore è un gelato al veleno, lo cantava nel 1984 Gianna Nannini in questa fotoromanza appena ritrovata qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Mazzella, scusa un secondo che mi devo correggere, ho detto i mondiali di tuffi, no, sono gli europei che si stanno tenendo in corso a Parigi. Questo non cambia il risultato perché Chiara Pellacani ha preso la quinta medaglia d'oro consecutiva, in questo caso in doppio insieme ad Elisa Pizzini. Bravissime ragazze che ci avete regalato questo ennesimo brivido. Intanto fino alle 21 insieme, sono le 19. Sono

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Nelle prossime ore serali e notturne sono previste condizioni di cielo stellato, salvo locali addensamenti in montagna. Nella mattinata di domani ancora cieli sereni, protagonisti su tutto il paese. Dal pomeriggio potranno scoppiare temporali sulle Alpi in locale discesa verso la pianura padana, localmente anche sugli Appennini e in Sicilia. Cielo poco nuvoloso sul resto d'Italia, caldo, umido e fastidioso ad oltranza. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto ad Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

Proprio una bella ballad, la nuova di Saif, Parlar d'amore, le 19.10, siete su Radio Italia Solo Musica Italiana, buon giovedì, ancora ben ritrovati in compagnia di Emiliano Picardi. Pensavo, 6 di agosto, facendo un rapido calcolo, se siamo stati invitati a dei matrimoni, con buona probabilità li abbiamo già fatti, no? Perché di solito il matrimonio c'è o giugno-luglio, fino a metà luglio, oppure poi dalla fine di agosto agli inizi di settembre. Non so se avete ricevuto inviti, se avete già partecipato.

0: tragico. Ci dovrebbe essere un girone dell'inferno appositamente per quelli che organizzano i matrimoni d'agosto, perché sono veramente stressantissimi con il caldo che fa. Però pensate che peggio di quello che è successo a questa coppia di sposini una manciata di anni fa, nel 2023, non può andarvi. Durante il ricevimento, dopo le nozze, siamo in provincia di Siena, tutto era andato storto. Già all'inizio, quando gli invitati stavano per fare il loro ingresso, non c'era ancora traccia di cibo e non c'era niente da bere. Quindi arrivano gli invitati a questo matrimonio ed è tutto vuoto. Quando poi sono arrivati gli sposi, la situazione era ancora peggiore, visto che le cose da bere, in particolare il vino, era finito da un'ora. Il buffet dei dolci era stato allestito su dei tavoli appena sparecchiati e con delle tovaglie sporche, e anche la torta nuziale, non era stata puntuale, era arrivata solo alle 2 di notte e per di più non aveva né un bel aspetto né le dimensioni sufficienti per tutti gli ospiti. Ecco, per mettere una pezza, marito e moglie avevano dovuto organizzare una nuova festa qualche giorno più tardi, e adesso il tribunale a cui si sono rivolti facendo causa a chi gli aveva organizzato il matrimonio ha deciso che hanno diritto a un risarcimento, 30.000 euro comprensivi dei danni e delle spese legali. Quindi qualche soldino lo rivedono, però la loro giornata del matrimonio è stata assolutamente devastata dall'incompetenza probabilmente di chi ha organizzato. Non so esattamente come siano andate le cose, magari mi informo e cerco di capire per filo e per segno chi abbia sbagliato e cosa.
1: Disco Italia. Disco Italia è Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini.

0: Bam bam, bambina.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.

0: loro questa parte gospel, quasi gospel finale che chiude Spirito nel buio. C'era Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
1: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
2: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
5: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
6: E che sapori, Antonella!
7: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia e cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD. Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Questa notte fantastica.
9: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
10: Ti porto via con me.
9: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.

il Giova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto. Sono un ragazzo fortunato. Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

0: C'è Tommaso Paradiso nel giovedì sera di Radio Italia, solo musica italiana, bella canzone, pessimo suggerimento. Agitare Coca-Cola, meglio evitare. Se non volete schizzarvi tutti, meglio evitare di riprovarci a casa. Magari siete in vacanza in questa serata all'inizio di agosto, magari l'avete scelto il posto dove passare le vostre vacanze accuratamente, perché rientrate in quella percentuale altissima, in cui mi ci metto anch'io, che espulciano bene per bene, nel miglior modo possibile, tutti i siti, cercano di guardare tutte le fotografie del posto dove vogliono andare, perché questa settimana di vacanza ci abbiamo e cerchiamo il posto perfetto dove passarla. Poi vanno messi d'accordo sia il budget che le volontà delle persone con cui andiamo in vacanza, quindi c'è tutto un lavoro di incastri che va fatto. Ecco, pensate che in un futuro nemmeno poi tanto lontano potremmo, invece che girare il mondo durante le vacanze, girare l'universo. Si parla da tempo di turismo spaziale ed effettivamente stanno prendendo piede i viaggi spaziali, con passeggeri che viaggiano a circa 80-100 km di altitudine, poi in realtà al momento dopo pochi minuti rientrano sulla Terra senza compiere nemmeno un giro intorno al pianeta, insomma sono ancora cose sperimentali, però in un prossimo futuro magari potremo passare un periodo di vacanza in giro per l'universo. C'è da spendere dei soldi. Attualmente si va dai $750,000 per un volo suborbitale fino ai $70 milioni per un viaggio più complesso verso la stazione spaziale internazionale. Quindi, pur essendo in realtà il turismo spaziale qualcosa di fattibile, insomma quantomeno nelle immagini, resta almeno al momento una cosa di nicchia per i ricchissimi, per quelli che se lo possono permettere. Però immaginatevi, se la sparo, fra 5 anni, fra 10 anni, di poter dire: tu dove vai? Io vado in Puglia. E tu dove vai? Io vado su Marte. Potrebbe essere una bella idea. L'importante è portarsi dietro sempre la radio del cuore, quindi portarsi dietro Radio Italia.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è, ho bisogno

Presentava il Sanremo del 1991 e da lì è diventato un successo intramontabile della nostra musica. Umberto Tozzi, gli altri siamo noi ad accompagnarci in questo giovedì sera insieme. Tra le varie notizie che trovate sul nostro sito, su radioitalia.it, ce n'è una molto carina che riguarda da vicino una giovane protagonista della nostra musica, cioè Madame, una ragazza brillante, intelligente, una grandissima musicista che ha voglia, bisogno, necessità di raccontare la sua vita, le sue storie, e lo fa con una penna incredibile. Beh, approfittando di un momento di pausa tra le date del suo tour estivo, si è presa del tempo per fare una cosa che spesso gli artisti fanno, cioè rispondere a delle domande dei fan scritte attraverso i social. Qualcuno le ha chiesto che cosa le manchi di quando era giovane e allora Madame ha risposto, senza troppi giri di parole perché è anche una bella schietta, ma io sono ancora giovane. Perché in realtà, nonostante sia una veterana ormai della nostra musica, ha 24 anni, cioè ha diritto, è ancora non giovane, giovanissima.

0: sono ancora degli appuntamenti dal vivo per Madame in quest'estate. Su radioitalia.it trovate tutte le date. Se avete la possibilità, non perdetevela.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: A degustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

mentre tutto scorre i Negramaro, che sono nel pieno del loro tour estivo con un sacco di date, tra l'altro con noi di Radio Italia Solo Musica Italiana ad accompagnarli data per data, live per live. Tutto il calendario lo trovate su radioitalia.it. poco fa Arisa e la sua magica favola. Proprio Arisa negli scorsi giorni ha girato la Sicilia con la sua musica, con i suoi concerti, con i suoi spettacoli dal vivo, e ha fatto un piccolo bilancio di quello che è successo da quelle parti, che a quanto pare è stato particolarmente intenso. Ha scritto attraverso i social: grazie Sicilia Bedda, siamo stati una cosa sola, come quando fai l'amore con chi ami, e io ti amo e tu mi ami, capito? Più esplicita di così non poteva essere. Dalla Sicilia il tour si sposta verso la Toscana, visto che domani Arisa salirà sul palco a Marina di Pietrasanta a Lucca, in Versilia. Praticamente ci sarà l'occasione per sentirla e per vederla.

giudicare dal fiatone mio e di Andrea Mazzella in regia, ci sono due considerazioni da fare. La prima è che non abbiamo più il fisico, la seconda è che alla domanda di Dargen D'Amico dove si balla, la risposta potrebbe essere tranquillamente qui su Radio Italia, solo musica italiana, dove le 20 sono passate da un minuto. Solo

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: È morto Francesco Guccini, cantautore, scrittore ed intellettuale. Nei suoi testi ha raccontato come è cambiata nel tempo la società italiana. L'omaggio di Mattarella. Il Papa ha incontrato i giovani della comunità francescana d'Assisi. Il pontefice ha dialogato con i ragazzi ricordando che i cristiani sono contro ogni fondamentalismo. Allerta della Guardia Civile spagnola, l'ipotesi di un'altra invasione di migranti a Ceuta nel giorno di Ferragosto è reale. Il messaggio gira sui social da giorni. Conte davanti alla Commissione parlamentare sul Covid difende le scelte prese nei giorni dell'emergenza, poi contrattacca sulle mascherine, scavate pure non

0: troverete nulla. Anthony Fauci, colpevole di oltraggio al Congresso, l'infettivologo responsabile del piano americano antipandemia, non aveva risposto alle domande dei parlamentari sul suo operato. Il processo per la strage di Crans Montana diventa caso diplomatico. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile, già partito ricorso. Il caldo soffocante non concede tregua da nord a sud, solo nel fine settimana ci sarà un lieve calo delle temperature, ma l'ondata di calore arriverà a metà mese. Bella Cani, superstar agli europei di nuoto, Quintoro per la tuffatrice azzurra, oggi ha trionfato nel trampolino singolo a 3 metri in coppia con Elisa Pizzini.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Sicilia, sulla statale 122 Agrigentina, c'è presenza di alberi sulla carreggiata sull'incrocio Benesiti. Strada statale 117 bis centrale Sicula, direzione Benesiti. Nel Piemonte, sulla statale 21 della Maddalena, perdita liquido sull'asfalto dopo l'incrocio di Gaiola e prima dell'incrocio di Moiola. Tra Umbria e le Marche, sulla statale 209 Valnerina, vi segnalo un incidente dopo l'incrocio Scheggino e prima dell'incrocio Visso, direzione incrocio La Maddalena di Muccia, strada statale 77. In Emilia-Romagna, sulla statale 569 di Vignola, c'è stato un incidente presso l'incrocio di Ponte Ronca. In Liguria, sulla statale 45 di Val di Trebbia, ci sarà senso unico alternato con lavori di manutenzione. Dalle 7 del 10 agosto alle 18 del 26 settembre 26, tra l'incrocio Monte Bruno e l'incrocio Loco. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando sei stanco, fermati in area di servizio e riposa. Eviterai colpi di sonno mentre sei alla guida.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

C'è Annalisa, esibizionista, alle 20:12 nel giovedì di Radio Italia Solo Musica Italiana. Quella che si sta per chiudere è stata una giornata brutta per la musica italiana, perché abbiamo perso un grandissimo poeta, un paroliere, un musicista, un intellettuale, una persona di estrema cultura, Francesco Guccini, che ci ha lasciato questa mattina all'età di 86 anni. Tanti sono gli artisti che in qualche modo hanno voluto ricordarlo, salutarlo, omaggiarlo. Gianni Morandi, per esempio, ha scritto: quando ci incontravamo aveva sempre storie straordinarie da raccontare, storie di montagna, della nostra Emilia, storie di musica e di vita. Se n'è andato un vero poeta, ciao Francesco. Anche Vasco ha scritto qualcosa per Guccini: di generazioni diverse tu eri il grande maestro, io l'allievo alle prime armi, abbiamo respirato la stessa aria fra la via Emilia e il Roxy Bar, resterai per sempre nei nostri cuori. E ovviamente si è fatto sentire anche un altro emiliano, Doc, Luciano Ligabue, legato a Guccini da un profondo rapporto di amicizia, e tra l'altro nel 2010 Liga gli aveva dedicato una canzone, Caro il mio Francesco, ispirandosi proprio a uno dei più classici di Guccini, L'avvelenata. 12 anni prima, nel 1998, Guccini, che non solo era musicista ma anche scrittore e anche attore, aveva recitato in Radio Freccia, il primo film diretto da Ligabue, faceva il barista del Bar Mario, forse ve lo ricordate, era pure molto bravo. Liga lo ha salutato così: ti ho ammirato e ti ammiro straordinariamente, ma ancora di più ti ho voluto e ti voglio davvero bene. Parole evidentemente di amicizia, di un rapporto che va oltre quello semplicemente di colleganza. Siccome parlavamo di Ligabue, ascoltiamolo con uno dei suoi classici. Alle 20:12, anzi 20:13, c'è Certe Notti su Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: Ciao a tutti, sono Mr. Rain, mando un mega abbraccio a tutti gli amici di Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Canta di un lunedì nero, Mr. Rain, appena ritrovato qui su Radio Italia, solo musica italiana. A parte che spero che il vostro lunedì, quello passato, non sia stato nero, ma poi siamo distanti. È già giovedì sera, ha tutto un altro colore, no? Immagino quelli che si stanno godendo qualche giorno di vacanza, che magari hanno un colore più abbronzato, più bello dorato, marroncino, insomma, tipico di quando passi qualche giornata al sole. Immagino quelli che invece magari domani chiuderanno ufficialmente le valigie e partiranno per qualche giorno di vacanza, per una settimana, due, da trascorrere insieme alle persone a cui vogliono bene, ovviamente sempre con la radio accesa su Radio Italia. Mi piacerebbe sapere allora, se volete far parte del team di questa sera, quali sono le mete che avete scelto, come stanno andando le vostre vacanze, insomma, condividere con voi un po' di questa estate 2026. 331 995 0095, questo è il modo più veloce per raggiungerci.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stile.

0: ed estinco su pedale!
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
5: Perché se non Degli, non ci credi.
6: Voglio una

0: italiane dell'estate.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: La malinconia per una storia d'amore finita ma ancora non metabolizzata, la canta perfettamente Cesare Cremonini, ora che non ho più te qui su Radio Italia, solo musica italiana. D'estate poi nascono delle storie d'amore, nascono dei flirt, degli intrallazzi, insomma chiamateli come vi pare a voi, che in alcuni casi sono destinati a finire proprio con il finire delle vacanze, in altri casi quelli più fortunati magari proseguono per più tempo, magari anche per tutta la vita. Altra cosa tipica dell'estate, soprattutto diciamo delle estati negli ultimi 5-10 anni, è che sotto l'ombrellone si vedono sempre meno parole crociate, sempre meno libri e sempre più gente col telefono in mano che scrolla, vedi i pollicioni che vanno su e giù. Beh, questo fenomeno di continuare a stare sui social network, di continuare ad aggiornare il nostro telefono, in alcuni casi ci connette con il mondo, in altri, un po' più dannosi, potrebbe portare ad elevati livelli di stress. In particolare c'è quello che viene chiamato il fenomeno del doom scrolling, è l'unione di due parole inglesi, doom, rovina, sventura, e scrolling, per l'appunto, indica l'abitudine di scorrere lo schermo dello smartphone, leggendo, rileggendo, incappando sempre più spesso in notizie brutte, perché diciamocelo, insomma, fanno notizia le cose brutte, le sventure, le sciagure, le tragedie, le catastrofi. Ecco, questa cosa è stata studiata dagli scienziati, dagli esperti, che hanno scoperto come scrollare notizie negative faccia aumentare i livelli di stress, i livelli di cortisolo, ci porti ad avere maggiori livelli di ansia e abbia ripercussioni sull'umore e sul sonno. Secondo questi esperti, per contrastare l'eccesso di ansia e di preoccupazione, bisognerebbe tracciare il tempo che trascorriamo online. Ma ti vuoi mettere veramente lì con il diarietto, con l'agendina a scrivere quanto tempo hai passato su internet? No, mi sembra una cosa fuori dal mondo. Bisognerebbe però limitarsi, scegliendo magari di trascorrere online meno tempo, in particolare durante le vacanze in cui potremmo fare tutt'altro, e magari evitare momenti come la sera, come quelli prima di andare a dormire, per cercare di aumentare la qualità del nostro sonno. Ecco, se proprio dobbiamo usare il telefono, utilizziamolo quando non possiamo avere comunicazioni con gli altri faccia a faccia, non possiamo passare una mattinata con i nostri amici raccontandoci la vita, magari evitiamo di utilizzare il telefono prima di andare a dormire, sicuramente la qualità del sonno ne beneficia.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.

0: fantasia.
1: Bella scoperta questa. Se fino ad oggi Giuli lo conoscevamo solo per essere il producer, solo, tra virgolette, per essere il producer di Oli, il suo braccio destro, bella la collaborazione con Biagio Antonacci. Si chiama L'ultima canzone, quella appena ascoltata su Radio Italia Solo Musica Italiana. Poco fa dicevo che sarebbe da evitare l'utilizzo del telefono la sera, soprattutto per evitare di incappare nelle brutte notizie che possono in qualche modo minare il nostro sonno, no? Farci dormire peggio. Scrive bene Ada da Monopoli, dice: fare il sudoku, allenamento per il cervello e ti mette in concentrazione. Peccato che non riesca, non sono mai riuscito nella mia vita a finirne uno, però evidentemente è una di quelle cose che davvero riescono ad allenare il nostro cervello.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Charlotte Tilbury arriva per la prima volta in edicola con Elle. Da oggi l'iconico Beauty Light Wand che ha conquistato il mondo è tuo a soli 4,90€ oltre il prezzo della rivista. Scopri le tre tonalità disponibili in full size e collezionale tutte per un beauty case da sogno. Corri in edicola solo con Elle.

0: dottor Scotti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
4: Congratulazioni!
5: Di gustarci il cocomero!
4: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

Businessman, il manuale proprio dell'uomo d'affari, l'ha cantato perfettamente Dito nella Piaga qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Il manuale dell'atleta invece dobbiamo un po' rivederlo. Se abbiamo sempre pensato, almeno per quanto mi riguarda, ho sempre pensato che l'atleta deve fare una vita particolare, rinunce, sacrifici, grandi allenamenti, poco cibo, quello giusto. No, in realtà non poco cibo, tanto cibo ma quello giusto. Può sgarrare di tanto in tanto, ma insomma evitare grandi sgarri. Cristiano Ronaldo insegna, perché a 41 anni avere ancora quel fisico, quella capacità atletica, mica è da tutti. Dobbiamo, dicevo, cambiare un po' idea stando a quello che ha dichiarato Jacob Tarp, ventenne statunitense che qualche settimana fa ha demolito il record del mondo nei 110 metri ostacoli. È un fenomeno vero. Adesso, nel corso di un'intervista, ha svelato questo piccolo segreto dietro la sua grande prestazione. Lui dice: solo 3 ore prima della gara sono andato a mangiare nel più famoso fast food del mondo, insomma quello con la scritta rossa e bianca. Ecco, non si è nemmeno risparmiato, perché ha ordinato 2 cheeseburger, una porzione grande di patatine fritte e 10 nuggets di pollo. Ci ha dato dentro. Dopo 3 ore poi è sceso in pista e si è mangiato pure il record del mondo. E per lui, dice, è tradizione ormai, mangio lo stesso menù prima di ogni gara dai tempi delle superiori. Le cose sono sempre andate più o meno bene, direi più che meno, ed evidentemente vuole continuare così. Il suo allenatore, il suo coach, non è propriamente d'accordo, va detto che in qualche modo cerca di tenerlo a stecchetto, di farlo mangiare da atleta vero. Però evidentemente, se le cose funzionano, alla fine c'ha ragione Jacob. La prossima volta prova a mangiare qualcosa in più e vedi se vai ancora più veloce. Quella è proprio la prova del 9 per capire se funziona questa dieta oppure no. Tra qualche anno

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

una classica di Pino D'Angiò, ripresa qualche anno fa insieme ai Bunker 44 per portarla sul palco dell'Ariston a Sanremo. Ma che idea chiude questa parte di serata insieme? La mia di idea è quella di lasciarvi con la musica di Radio Italia, solo musica italiana, ad accompagnarvi nel resto di questo giovedì, e poi di tornare domani alle 18 per accompagnarvi tra le 18 e le 21. Va bene? Ok, questa è l'idea, fatta e finita. Devo ringraziare l'altra metà del team di questa sera, Andrea Mazzamazzella, che è stato in regia, si è occupato della parte tecnica, tutti voi che avete condiviso un pezzetto della vostra serata d'estate insieme a noi due. Ci ritroviamo domani a partire dalle 18, intanto le 21 ed un minuto. Solo

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: La scomparsa di Francesco Guccini, cantautore, scrittore, intellettuale, nei suoi testi ha raccontato come è cambiata nel tempo la società italiana, l'omaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Il Papa ha incontrato i giovani della comunità francescana ad Assisi, il pontefice ha dialogato con i ragazzi, ricordando che i cristiani sono contro ogni fondamentalismo. Allerta della Guardia Civile spagnola, l'ipotesi di un'altra invasione di migranti a Ceuta nel giorno di Ferragosto è reale, il messaggio gira sui social da giorni. Giuseppe Conte, davanti alla commissione parlamentare sul Covid, difende le scelte prese nei giorni dell'emergenza, poi contrattacca sulle mascherine, scavate pure, non troverete nulla. Anthony Fauci, colpevole di oltraggio al Congresso, l'infettivologo responsabile del piano americano antipandemia, non aveva risposto alle domande dei parlamentari sul suo operato. Il processo per la strage di Crans Montana diventa caso diplomatico. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione parte civile, già partito il ricorso da parte del nostro paese.

0: caldo soffocante che non concede tregua da nord a sud solo nel fine settimana. Possibile un lieve calo delle temperature, ma l'ondata di calore arriverà fino a metà mese. E la Cani superstar agli europei di nuoto, quinto oro per la tuffatrice. Oggi ha trionfato nel trampolino sincro da 3 metri in coppia.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto,

0: sei con me anche con l'alta marea.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Il cielo

Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.

0: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: A me piace mangiar bene.

0: Paesi inclusa Unione Europea, a 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina, per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

0: 10,99€ al mese per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: A me piace mangiar bene.

giuri che tu non sai nemmeno di darmi

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Dal 12 agosto al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Sempre al tuo fianco
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco con la migliore musica italiana.
10: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: Bam bam bambina.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

sempre uno dentro. Ognuno lo ha scelto e lo ha spento. Ognuno volendo e soffrendo. E nutro un dubbio. Non sarà mai, mai, mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto. Ed è l'estate che torna, sembrava lontana. O tutto è più triste, oppure resiste quello sguardo dal

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo, l'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai, certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

0: l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te: Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso ma con qualche temporale residuo sulle Alpi. Nella mattinata di domani alta pressione e sole protagonista su quasi tutto il paese, salvo in montagna. Nel pomeriggio temporali sui settori appenninici e sulle Alpi in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove sole e caldo opprimente ed afoso. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerà.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia.

Amore. Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.